0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2 e 33 minuti.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 3:35.
5: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: E siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4:33.
2: www.radiomugello.it.

0: Salve, documenti.
1: Ce l'ho.
0: E lo fanalino?
1: È quello me ne si è rotto.
0: E lo specchietto?
1: È quello lo devo montare.
0: Ah, e la targa?
1: E quella mi hanno rubata.
0: Ma sto cazzo di motorino è scasciato. E mo come la mettiamo?
1: Come la mettiamo? Appoggiato per terra perché c'ha macchia il cavalletto.

0: money.
1: Radio Mugello.

Madame Dieble, tu facevi l'amor con me, era ancora una carta sporca la canzone sta città, ma l'amor campettisce, si vuole essere felice, non pensa che la carisce, cerchi non te fanno amici, ma era tu, Madame Dieble, mi sentiva come un re.

0: Tu facevi l'amore con me, era ancora una carta sporca, canzone sta città, ma l'amore che appetisce, si vuoi essere felice, non pensa che le carisce, cerca il mondo fa nemici.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 5 e 33 minuti.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
6: Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom p

disability non mi ha colpito. Hai messo le mutande sopra il vestito. Conosco un tipo con il tempo diventato ricco. Piacere mio, Aldo Ritmo.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: sono le 6.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. You wanna talk about

0: cosa, la vita è ma sabrosa.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000, www.radiomugello.it.
2: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 6:32.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi, ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: insegnarti che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Radio

0: Radio Mugello.
1: Wow! Una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi, ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wow! Do what you love! Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
5: Siamo

0: Radio Mugello Notizie.
1: L'interrogazione presentata da Borgo Visione sull'investimento destinato alle cucine del Foro Boario ha portato in Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo il confronto sulla progettazione e sui costi dell'opera. L'iniziativa chiedeva chiarimenti sui 170.000 euro stanziati per l'allestimento, sulla programmazione degli interventi e sulla futura gestione della struttura. Secondo quanto ricostruito in aula dall'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Verdi, il progetto di fattibilità del 2023, predisposto alla precedente amministrazione, prevedeva esclusivamente l'alimentazione elettrica, senza ricorso al gas naturale. Erano compresi i pannelli fotovoltaici, ma non le batterie di accumulo necessarie per conservare l'energia prodotta e aumentare l'autonomia dell'impianto. Durante i lavori sarebbero emerse ulteriori necessità relative agli impianti e agli adempimenti antincendio. Il quadro economico iniziale comprendeva 900.000 euro provenienti dal PNRR, 90.000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 30.000 dal Comune, per un totale di 1.020.000 euro. Per completare gli spazi destinati alla ristorazione e alle manifestazioni fieristiche, sono poi risultati necessari ulteriori interventi quantificati complessivamente in circa 285.000 euro. Anche la capacità della struttura è stata rivista. Il progetto originario avrebbe consentito di servire circa 100 coperti, mentre l'attuale amministrazione ha scelto di portare la capienza a circa 200, con l'obiettivo di rendere il Foro Boario adeguato a manifestazioni e iniziative di maggior richiamo. Le griglie, inizialmente ipotizzate all'interno, sono state trasferite in un'area esterna attraverso una variante, non essendo risultata praticabile la soluzione originaria. Chi per anni ha presentato il Foro Boario come un fiore all'occhiello dovrebbe spiegare perché non fossero state previste le attrezzature della cucina, una soluzione adeguata per l'alimentazione degli impianti e tutte le dotazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, sostiene Borgo Visione. Il conto di quelle scelte ricade oggi sui cittadini di Borgo. A doverne rispondere sono coloro che progettarono e presentarono l'opera come completa, non chi è stato costretto a reperire nuove risorse per renderla realmente utilizzabile. Fino al 60% di rimborso sugli abbonamenti trimestrali e annuali del trasporto pubblico locale per gli studenti delle superiori. Nei mesi di ottobre e novembre 2026, dal link dedicato, si accede alla domanda per il bonus BPL studenti, iniziativa promossa alla città metropolitana di Firenze e inserita nell'ambito del PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. L'agevolazione consentirà alle famiglie degli studenti delle scuole superiori residenti in uno dei comuni della città metropolitana di Firenze un risparmio fino al 60% sugli abbonamenti trimestrali annuali di trasporto pubblico locale, non mensili, acquistati in data successiva al 1 agosto 2026. Dalla misura sono esclusi i residenti del Comune di Firenze già destinatari dello specifico bonus TPL. La misura è stata approvata dal Consiglio della Città Metropolitana di Firenze con una variazione al bilancio di previsione dell'ente per 1 milione di euro. Il bonus BEC TPL studente è cumulabile con eventuali altri bonus promossi dal Comune di residenza e anche con il bonus trasporti statale. Cambiano le modalità di pagamento per chi cerca e raccoglie tartufi e funghi in Toscana. La regione ha infatti completato il passaggio al sistema elettronico PagoPA, eliminando la possibilità di utilizzare i tradizionali bollettini postali. Per la cerca e la raccolta dei tartufi, l'importo annuale regionale può essere versato esclusivamente attraverso la piattaforma Iris, utilizzando uno dei sistemi messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento abilitati. Dal 30 settembre 2026 la stessa regola vale anche per le autorizzazioni alla raccolta dei funghi. I pagamenti tramite bollettino postale non sono più accettati. Per i residenti in Toscana non è richiesto alcun versamento quando la raccolta dei funghi viene effettuata esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza. L'autorizzazione a pagamento diventa invece necessaria quando si intende raccogliere funghi fuori dal proprio comune. La normativa regionale prevede autorizzazioni personali semestrali e annuali, mentre disposizioni specifiche sono stabilite per chi non risiede in Toscana. Il passaggio a Iris PagoPA permette alla regione di uniformare i pagamenti, migliorare la tracciabilità e la riconciliazione dei versamenti e consentire agli utenti di consultare in qualsiasi momento le operazioni effettuate.
2: Risultati della domenica calcistica nel girone B dell'eccellenza: l'Audax Rufina perde in casa 2-1 con la San Giovannese e rimane all'ultimo posto in classifica a 0 punti. Nel girone A della promozione il Luco batte 2-0 il Calenzano e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno. Vince anche la Fortis Juventus che a Ronta supera 2-1 l'intercomunale Monsummano. Nel girone C della promozione pareggio per l'Alleanza Giovanile di Comano 2-2 sul campo del Montagnano. Nel girone C della prima categoria pareggio per 0-0 in casa del Barberino contro l'Alba Carraia, 0-0 1-0 anche per la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Il San Gaudenzio viene battuto 2-1 sul campo del Gambassi. Il San Piero a Stiave vince in rimonta 2-1 sul campo del Capraia. Il Saginale in casa batte 4-1 il Real Peretola. Nella girone D della seconda categoria il Londa viene battuto 1-0 sul campo della Ducciodini. Nella girone F della seconda categoria il Firenzuola vince 2-1 sul campo del Mezzana. Il Reconquista perde in casa 2-1 a San Piero contro il Paperino San Giorgio. Lo Scarperia vince in casa 1-0 contro il Naldi. Il Vaglia in casa batte 6-1 l'Atletica Castello. Nel girone B della terza categoria venerdì sera il Cavallina ha perso 4-3 sul campo del Pian di San Bartolo. Sabato la Rontese ha battuto in casa 3-1 il Veltro dal Giglio, mentre Lions, Fortis, Juventus a Vaglia sono stati battuti 3-1 dalle Sieci. Domenica il Vicchio ha perso 1-0 sul campo delle Caldine. Nel girone M di Ravenna della seconda categoria dell'Emilia Romagna, la Marradese ha perso 2-0 sul campo della Real Voltanese. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti su tutte queste partite, l'appuntamento come di consueto è lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
6: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
7: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
8: 334 79 88 000.
9: Sono le 7 e 30 minuti.
10: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Avicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335 7725 882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339 86 05 753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiori maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secoff Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola, 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato, 055-8420-045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali, 333-9428-933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente, si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia, 347-5621-717 Sandra. Buongiorno, buongiorno da
0: Radio Mugello. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
12: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: La musica è la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: 334 79 88 000.
7: Questo disco è stato richiesto a
6: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941. Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: 334 79 88 000.
7: In ogni momento della tua giornata,
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Sono le 7:59.
3: Gli annunci economici di Radio Mugello.
4: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo Tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora la settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 18 38.
5: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
3: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
6: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: 334 79 88 000.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
3: 334 79 88 000.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Can.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
7: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
8: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
9: 334 79 88 000.
10: Sono le 9 e 4 minuti.
11: Radio Mugello Notizie.
12: Nel pomeriggio di giovedì i carabinieri di San Piero a Sieve hanno arrestato un 28enne che aveva appena truffato una 71enne con la tecnica del finto carabiniere. La pensionata aveva ricevuto una telefonata da un sedicente appartenente all'arma dei carabinieri che la informava di una rapina consumata a Firenze in cui era stata utilizzata un'autovettura che risultava intestata a lei. Il truffatore ha tenuto al telefono la donna dalle 10 del mattino circa, convincendola che avrebbe dovuto raccogliere e mettere in una scatola tutti i gioielli che aveva in casa al fine di effettuare un confronto con quelli rapinati per poi consegnarli ad un delegato del tribunale che sarebbe andato presso l'abitazione. Nel frattempo il complice del truffatore si è recato dall'anziana ma è stato notato da un residente. Il tempestivo intervento della pattuglia dei carabinieri ha permesso di intercettare il truffatore appena uscito dall'abitazione che ha tentato di darsi alla fuga a piedi, lanciando la scatola contenente i preziosi nel giardino di una casa vicina ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri dopo un breve inseguimento. Tutti i gioielli sono stati recuperati e riconsegnati alla donna.
13: La risonanza magnetica deve essere installata all'interno dell'ospedale del Mugello, integrata con il pronto soccorso e il reparto di radiologia. È la posizione ribadita dalla coalizione Borgo Partecipa che nel Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo ha presentato un nuovo ordine del giorno dedicato al potenziamento del presidio ospedaliero. La coalizione che sostiene il sindaco Leonardo Romagnoli richiama anche un precedente atto presentato sullo stesso argomento e chiede alla Regione Toscana e all'ASL Toscana Centro certezze sui tempi, sugli investimenti e sul futuro dell'ospedale. Il 28 8 maggio il sindaco Romagnoli, nella sua funzione di presidente della Società della Salute del Mugello, aveva chiesto all'ASL Toscana Centro di indicare la collocazione definitiva del macchinario. Nella risposta ufficiale l'azienda sanitaria ha spiegato che nell'attuale configurazione dell'ospedale non sono disponibili spazi interni tecnicamente idonei. La soluzione individuata prevede quindi la costruzione di un nuovo volume edilizio adiacente all'attuale reparto di radiologia. Una valutazione che, secondo Borgo Partecipa, rende necessario avviare immediatamente la progettazione dell'intervento, individuando le risorse e definendo un cronoprogramma preciso. Per la coalizione, l'ospedale Mugello non deve limitarsi a mantenere i servizi esistenti, ma deve assumere un ruolo più qualificato all'interno del sistema sanitario. Investire nelle specialistiche chirurgiche e ortopediche già presenti consentirebbe di rafforzare l'offerta sanitaria e ridurre gli spostamenti dei pazienti verso Firenze o altri territori. La risonanza magnetica rappresenta quindi un elemento essenziale di questa strategia.
12: Confesercenti Firenze esprime soddisfazione nell'apprendere che l'amministrazione comunale di Marradi ha valutato positivamente e condiviso pienamente le considerazioni inoltrate dall'associazione negli scorsi mesi, un passaggio fondamentale a sostegno del tessuto economico locale e delle piccole imprese del territorio in vista dell'imminente tradizionale Sagra delle Castagne. Nella nota inviata, Confesercenti aveva sottolineato l'importanza che gli eventi organizzati sul territorio siano pensati e condivisi affinché rappresentino una reale opportunità di lavoro e vivacizzazione per gli esercizi commerciali di somministrazione e di accoglienza. Tra i punti cardine emersi è ora accolti la gratuità del suolo pubblico per le attività locali e la tutela della visibilità dei negozi. Lunedì 5 ottobre alle 17 presso la Sala del Basolato in Piazza Mino da Fiesole a Fiesole si terrà l'incontro di restituzione dei progetti realizzati in virtù del patto educativo di comunità tra Istituto Comprensivo Balducci, i comuni di Vaglia e Fiesole e le associazioni del territorio. Nell'anno scolastico 2025-2026 e saranno presentati nuovi progetti per l'anno scolastico 2026-2027. Sarà l'occasione per condividere con tutti gli interessati il percorso svolto fino ad oggi e i traguardi raggiunti attraverso il patto educativo di comunità. Lunedì 5 ottobre dalle 21 alle 22 inizierà il nuovo corso di storia della musica e dell'opera lirica per l'Università dell'Età Libera del Mugello Hauser presso la sede della sezione Socicop in corso Bartolomeo Corsini a Barberino di Mugello, così come online su piattaforma Meet di Google per chi non potrà partecipare in presenza. Il corso si articola in 6 lezioni di un'ora ciascuna dedicate alla scoperta del dramma di Victor Hugo Le Roi s'amuse, dal quale Giuseppe Verdi ha tratto ispirazione per la composizione del Rigoletto. Docente del corso sarà Sabrina Malavolti Landi.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
9: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
8: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
6: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
14: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
0: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: In via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
5: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
6: 334 79 88 000. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Va ora in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello. A cura di Luca Barlani.
1: Buongiorno da Radio Mugello. È lunedì 5 ottobre, sono... Vediamo le temperature del Mugello, della Val di Sieve. A Borgo San Lorenzo, minima della notte 7,9 gradi e massima di ieri 27,7. A Scarperia, minima della notte 9,8 gradi e massima di ieri 28,9. A Barberino di Mugello, minima della notte 14,1 gradi e massima di ieri 25,7. A Palazzuolo sul Senio, minima della notte 11,4 gradi e massima di ieri 22,3. A Firenzuola, minima della notte dato 7,8 e massima di ieri 26 gradi. A Marradi, nella stazione di San Cassiano sul Lamone, minima della notte 9,8 e massima di ieri 24,7 gradi. A Vicchio, minima della notte 8,1 gradi e massima di ieri 28,1. A Dicomano, minima della notte 9,8 gradi e massima di ieri 29 gradi. A Londa, minima della notte 11,4 gradi e massima di ieri 23,1. A Montegiovi, minima della notte 14,3 gradi e massima di ieri 20,9. A Rufina, minima della notte 12 gradi e massima di ieri 27,8. Al Giogo, minima della notte 12,3 gradi e massima di ieri 18,1. Alla Futa, minima della notte 13,5 gradi. Per oggi, nel Mugello, avvio poco nuvoloso con possibili foschie o banchi di nebbia nelle prime ore. Dalla tarda mattinata, nuvolosità in aumento da ovest. Temperature massime in diminuzione. Nell'Alto Mugello, mattino tranquillo, poi nubi alte in aumento e cielo più nuvoloso nel corso della giornata. Venti deboli e variabili. In quota cielo inizialmente poco nuvoloso, con nubi via via più consistenti. Clima mite nelle ore centrali, ma con massime in calo rispetto a ieri. In Val di Sieve, possibili foschie nelle prime ore, poi nuvolosità crescente dalla tarda mattinata. Venti deboli e variabili e nessun fenomeno significativo nella prima parte della giornata. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.
5: Sono le 9 e 36 minuti.
3: Buon lunedì da Radio Mugello.
6: Radio Mugello.
7: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
8: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. problema risolto.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Di là tutta gente che da parla nei mei, che per te facesse cosa che non faccio mai. Sono pronto a cagnare, si tornassimo assieme, si tornassimo assieme, non mi mancasse assai. Sei così bella che hai forse, non ti ammaratava.

0: troppe lettere, ramora da ci scritte ne risposto. Infunnevo questi lacrime che non ne ho risposto. Forse avrei trovato chi te vuoi più bene me, ma ne esiste chi te vuoi più bene me.
1: Buon lunedì da Radio Mugello.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
7: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
8: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
9: 334 79 88 000.
10: Sono le 10.
11: Radio Mugello Notizie.
12: L'interrogazione presentata da Borgo Visione sull'investimento destinato alle cucine del Foro Boario ha portato in Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo il confronto sulla progettazione e sui costi dell'opera. L'iniziativa chiedeva chiarimenti sui 170.000 euro stanziati per l'allestimento, sulla programmazione degli interventi e sulla futura gestione della struttura. Secondo quanto ricostruito in aula dall'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Verdi, il progetto di fattibilità del 2023 predisposto alla precedente amministrazione prevedeva esclusivamente l'alimentazione elettrica, senza ricorso al gas naturale. naturale. Erano compresi i pannelli fotovoltaici, ma non le batterie di accumulo necessarie per conservare l'energia prodotta e aumentare l'autonomia dell'impianto. Durante i lavori sarebbero emerse ulteriori necessità relative agli impianti e agli adempimenti antincendio. Il quadro economico iniziale comprendeva 900.000 euro provenienti dal PNRR, 90.000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 30.000 dal Comune, per un totale di 1.020.000 euro. Per completare gli spazi destinati alla ristorazione e alle manifestazioni fieristiche, sono poi risultati necessari ulteriori interventi quantificati complessivamente in circa 285.000 euro. Anche la capacità della struttura è stata rivista. Il progetto originario avrebbe consentito di servire circa 100 coperti, mentre l'attuale amministrazione ha scelto di portare la capienza a circa 200, con l'obiettivo di rendere il foro boario adeguato a manifestazioni e iniziative di maggior richiamo. Le griglie, inizialmente ipotizzate all'interno, sono state trasferite in un'area esterna attraverso una variante, non essendo risultata praticabile la soluzione originaria. Chi per anni ha presentato il foro boario come un fiore all'occhiello dovrebbe spiegare perché non fossero state previste le attrezzature della cucina, una soluzione adeguata per l'alimentazione degli impianti e tutte le dotazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, sostiene Borgo Visione. Il conto di quelle scelte ricade oggi sui cittadini di Borgo. A doverne rispondere sono coloro che progettarono e presentarono l'opera come completa, non chi è stato costretto a reperire nuove risorse per renderla realmente utilizzabile.
0: Confesercenti Firenze esprime soddisfazione nell'apprendere che l'amministrazione comunale di Marradi ha valutato positivamente e condiviso pienamente le considerazioni inoltrate dall'associazione negli scorsi mesi, un passaggio fondamentale a sostegno del tessuto economico locale e delle piccole imprese del territorio in vista dell'imminente tradizionale Sagra delle Castagne. Nella nota inviata, Confesercenti aveva sottolineato l'importanza che gli eventi organizzati sul territorio siano pensati e condivisi affinché rappresentino una reale opportunità di lavoro e vivacizzazione per gli esercizi commerciali di somministrazione e di accoglienza. Tra i punti cardine emersi e ora accolti la gratuità del suolo pubblico per le attività locali e la tutela della visibilità dei negozi.
12: Fino al 60% di rimborso sugli abbonamenti trimestrali e annuali del trasporto pubblico locale per gli studenti delle superiori. Nei mesi di ottobre e novembre 2026 dal link dedicato si accede alla domanda per il bonus BPL studenti, iniziativa promossa alla città metropolitana di Firenze e inserita nell'ambito del PUMS, piano urbano della mobilità sostenibile. L'agevolazione consentirà alle famiglie degli studenti delle scuole superiori residenti in uno dei comuni della città metropolitana di Firenze un risparmio fino al 60% sugli abbonamenti trimestrali e annuali di trasporto pubblico locale, non mensili, acquistati in data successiva al 1 agosto 2026. Dalla misura sono esclusi i residenti del comune di Firenze già destinatari dello specifico bonus TPL. La misura è stata approvata dal Consiglio della città metropolitana di Firenze con una variazione al bilancio di previsione dell'ente per 1 milione di euro. Il bonus back TPL studente è cumulabile con eventuali altri bonus promossi dal comune di residenza e anche con il bonus trasporti statale.
0: Risultati della domenica calcistica nel girone B dell'eccellenza: l'Audax Rufina perde in casa 2-1 con la San Giovannese e rimane all'ultimo posto in classifica a 0 punti. Nel girone A della promozione il Luco batte 2-0 il Calenzano e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno. Vince anche la Fortis Juventus che a Ronta supera 2-1 l'intercomunale Monsummano. Nel girone C della promozione pareggio per l'Alleanza Giovanile di Comano 2-2 sul campo del Montagnano. Nel girone C della prima categoria pareggio per 0-0 in casa del Barberino contro l'Alba Carraia, 0-0 anche per la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Il San Godenzo viene battuto 2-1 sul campo del Gambassi. Il San Piero a Schiave vince in rimonta 2-1 sul campo del Capraia. Il Saginale in casa batte 4-1 e la Real Peretola. Nel girone D della seconda categoria il Londa viene battuto 1-0 sul campo della Ducciodini. Nel girone F della seconda categoria il Firenzuola vince 2-1 sul campo del Mezzana. Il Reconquista perde in casa 2-1 a San Piero contro il Paperino San Giorgio. Lo Scarperia vince in casa 1-0 contro il Naldi. Il Vaglia in casa batte 6-1 l'Atletica Castello. Nel girone B della terza categoria venerdì sera il Cavallina ha perso 4-3 sul campo del Pian di San Bartolo. Sabato la Rontese ha battuto in casa 3-1 il Veltro dal Giglio, mentre Lions, Fortis e Juventus a Vaglia sono stati battuti 3-1 dalle Sieci. Domenica il Vicchio ha perso 1-0 sul campo delle Caldine. Nel girone M di Ravenna della seconda categoria dell'Emilia Romagna la Marradese ha perso 2-0 sul campo della Real Voltanese. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti su tutte queste partite, l'appuntamento come di consueto è lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
10: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: Radio Mugello.
14: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
15: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
16: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
5: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello presenta Psicologia On Air di e con Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Info line 331 619 7533. Buon ascolto.
17: Buongiorno, buon lunedì e bentornati a Psicologia On Air, lo spazio in cui proviamo insieme a guardare con occhi un po' più consapevoli quello che succede dentro e intorno a noi. Io sono la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica forense e psicoterapeuta in formazione. Partiamo con questa puntata attraverso una domanda prima di iniziare. Vi è mai capitato di scrivere un pensiero, una preoccupazione, magari anche solo uno sfogo, a un'intelligenza artificiale, a un chatbot, a un assistente virtuale, a ChatGPT o a qualcosa che risponde subito, che non si stanca e che non vi giudica? La risposta è sì, non siete soli. Sempre più persone e sempre più spesso adolescenti e giovani adulti hanno iniziato ad usare questi strumenti non solo per organizzare la giornata o fare una ricerca, ma per parlare di sé, delle proprie giornate no, delle proprie paure, a volte perfino delle proprie relazioni. Oggi proviamo a capire perché questo succede, cosa ci dice di noi e dove invece dovrebbe accendersi una luce di attenzione. Partiamo da un dato di contesto perché ci aiuta a capire il quadro. Da anni gli organismi di sanità pubblica, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, parlano di solitudine come di un problema di salute pubblica, vero e proprio, e non solo di un disagio individuale. Viviamo connessi come mai prima, eppure molte persone si sentono sole come mai prima. In questo scenario, un'intelligenza artificiale che risponde in ogni momento del giorno e della notte, che non ha fretta, che non si offende e che non ha una giornata storta, diventa per molti un'interlocutrice comoda. Non deve prendere un turno in agenda e non costa uno sforzo relazionale e non rischia di deludere. Continuiamo a parlare di questa tematica dopo la pausa musicale, sempre qua in diretta su Radio Mugello.
9: www.radiomugello.it.
18: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

Eccoci di nuovo, bentornati qua in diretta su Radio Mugello, sempre con Psicologia On Air. Oggi stiamo cercando di affrontare il tema dell'intelligenza artificiale, come molto spesso, più che mai in questo periodo storico, molte persone si rivolgono all'intelligenza artificiale, partendo proprio dallo scenario della solitudine. Dicevamo prima della pausa che appunto l'intelligenza artificiale ci può rispondere in ogni momento, non richiede uno sforzo relazionale e non rischia di deludere. C'è poi un secondo elemento da considerare, l'assenza di giudizio percepita. Con una persona reale, infatti anche la più cara, c'è sempre il timore, magari piccolo ma presente, di essere giudicati, di pesare, di rompere le scatole. Con l'intelligenza artificiale quel timore si abbassa quasi a zero e quando il timore si abbassa anche la soglia per raccontarsi. Non è un caso che capiti più spesso a chi già fatica nelle relazioni, chi è molto timido, chi ha vissuto delusioni relazionali importanti, chi semplicemente in quel momento della vita si sente isolato. Per queste persone lo spazio senza rischio di un chatbot può sembrare un sollievo immediato. Ma perché dal lato psicologico funziona così bene? Qui entriamo nel cuore della puntata. Perché dal punto di vista psicologico questo

0: tipo di interazione è così efficace? Il primo meccanismo è sicuramente quello del rinforzo immediato. Ogni volta che scriviamo qualcosa e che riceviamo una risposta accogliente, calma, ben formulata, il nostro cervello registra quell'esperienza come positiva. È un circuito molto simile a quello che si attiva quando una persona cara ci ascolta con attenzione. Il cervello, in un certo senso, non distingue del tutto tra un ascolto umano e un ascolto simulato molto bene. Il secondo meccanismo riguarda invece l'attaccamento, ma continueremo a spiegarlo e a vederlo meglio insieme dopo la pausa musicale, sempre qua in diretta su Radio Mugello.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: 334 79 88 000.
7: Ed eccoci, bentornati sempre qua in diretta su Radio Mugello, sempre con la dottoressa Francesca Fanti e con Psicologia On Air. Stiamo cercando di capire quali possono essere le ragioni per cui molte persone che percepiscono solitudine si rivolgono all'intelligenza artificiale. E stavamo cercando di capire quali sono appunto questi meccanismi. Un secondo meccanismo riguarda l'attaccamento. E non parlo qui di attaccamento in senso clinico stretto, ma della tendenza molto umana a cercare una figura a cui rivolgersi nei momenti di bisogno. Se quella figura risponde sempre in modo prevedibile e rassicurante, noi tendiamo a tornarci. Ed è lo stesso principio per cui da bambini torniamo verso chi ci calma quando siamo in difficoltà. Il terzo meccanismo è la proiezione, cioè tendiamo ad attribuire comprensione, calore, persino cura a chi ci risponde in modo empatico, anche quando sappiamo razionalmente che dall'altra parte non c'è una persona. Lo sappiamo con la testa, ma il cuore, permettetemi la semplificazione, spesso non lo sa altrettanto bene. Attenzione, questo non significa che chi usa un'intelligenza artificiale per sfogarsi stia facendo qualcosa di sbagliato o di patologico. Usato in certi contesti, mettere ordine nei propri pensieri prima di parlarne con qualcuno, per esempio, può anche essere utile. Il punto, come spesso accade in psicologia, non è lo strumento in sé, è come, quanto e al posto di cosa lo utilizziamo.
0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
8: Gli annunci economici di Radio Mugello.
9: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381 Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 18 38.
10: Sono le 10 e 32 minuti.
8: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
6: al 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci.
11: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
7: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
8: Scopri il bar tabaccheria Bar Bamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Bar Bamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
9: 334 79 88 000.
10: Bentornati in diretta qua su Radio Mugello e sempre con Psicologia On Air. La puntata di oggi è specificamente dedicata a comprendere come mai, più che mai appunto in questo periodo storico, ci rivolgiamo all'intelligenza artificiale per sfogarci, per sentirci meno soli e per altre ragioni. Cerchiamo adesso di comprendere quando è che però questa richiesta può diventare un problema. Ed è qui che il discorso si fa più delicato, perché da professionista non posso fermarmi al far sentire meglio nell'immediato, devo anche poter guardare a medio e lungo termine. Il primo rischio di utilizzare questo tipo di piattaforme è la dipendenza emotiva. Se ogni emozione difficile trova sollievo immediato in una conversazione con un'intelligenza artificiale, può diminuire la tolleranza al disagio e anche la capacità di restare dentro un'emozione scomoda finché non passa da sola o finché non la elaboriamo con qualcuno che ci conosce davvero. Il secondo rischio è l'isolamento che si autoalimenta. Più tempo ed energia emotiva investiamo in una relazione che non chiede nulla in cambio, meno ne restano per le relazioni reali, che per loro natura richiedono reciprocità, pazienza, qualche attrito. Nel tempo questo può ridurre ulteriormente la rete di supporto reale di una persona, proprio mentre quella rete servirebbe di più. Il terzo rischio, il più serio, riguarda le persone vulnerabili. Adolescenti in una fase delicata dello sviluppo dell'identità, persone con un disturbo dell'umore, persone che attraversano un momento di crisi acuta, anche con pensieri di autolesionismo o suicidari. Un'intelligenza artificiale, per quanto possa essere costruita con attenzione, non è in grado di cogliere tutti i segnali che un clinico o anche solo una persona vicina, attenta, saprebbe notare. Un tono di voce che cambia, un silenzio che dice più delle parole, un contesto di vita che solo chi conosce può leggere nel modo giusto. Non è un messaggio per allarmare chi ci ascolta e qualche volta ha scritto i propri pensieri a un'intelligenza artificiale. È un invito a tenere a mente che uno strumento disponibile sempre non equivale a un supporto adeguato sempre.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: E quindi allora come possiamo fare per comprendere come utilizzare al meglio questo strumento importante e molto diffuso al tempo di oggi dell'intelligenza artificiale? Quali possono essere dei campanelli d'allarme di un suo utilizzo disfunzionale? Proviamo a dare qualche indicazione pratica per orientarsi. Un conto è usare un'intelligenza artificiale per organizzare le idee, per scrivere una bozza di messaggio difficile, per calmarsi in un momento di stress passeggero. In questi casi parliamo di un uso strumentale limitato che lascia intatto lo spazio per le relazioni reali. Il campanello d'allarme invece dovrebbe accendersi quando notiamo alcuni segnali. Ci accorgiamo di preferire di parlare con l'intelligenza artificiale piuttosto che con una persona che pure avremmo a disposizione. Proviamo disagio, ansia o un vuoto quando non possiamo accedervi. Se la quantità di tempo dedicata a queste conversazioni cresce progressivamente, oppure se i pensieri che condividiamo sono pensieri di sofferenza importante, di solitudine profonda o, ed è il caso più serio, pensieri di farsi del male. In questi casi il messaggio è semplice e va ripetuto senza paura di essere ovvio. Un'intelligenza artificiale può accompagnare, ma non può sostituire un legame umano e tantomeno un percorso con un professionista della salute mentale, quando quel percorso serve. Se chi ci ascolta riconosce in queste parole una propria esperienza o quella di qualcuno vicino, il consiglio resta sempre lo stesso. Parlarne con un medico, con uno psicologo o uno psichiatra non è un segno di debolezza, è un atto di cura verso se stessi.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre. Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696
4: 334 7988 000.
5: Ed eccoci di nuovo in diretta qua insieme su Radio Mugello con Psicologia On Air. Siamo giunti al termine di questa puntata dedicata appunto all'utilizzo psicologico, diciamo così, dell'intelligenza artificiale. Per chiudere, il messaggio che mi porto a casa e che porto a voi è questo: cercare conforto non ha niente di sbagliato, lo facciamo tutti, ma il conforto più prezioso resta sempre quello che nasce dentro una relazione vera, capace di vederci per intero, non solo nelle parole che scriviamo in una chat. Io vi ringrazio per essere stati con me anche in questa puntata di Psicologia On Air. Questo argomento vi ha fatto venire in mente domande o riflessioni? Potete mandarmi una richiesta, anche soltanto di un dubbio, di una curiosità o di una domanda, all'indirizzo mail francesca.fanti94@gmail.com. E mi trovate anche su Instagram come psicofrancesca. Io vi ricordo che ricevo nel mio studio di Borgo San Lorenzo in piazza Dante numero 58, ma anche online da remoto, e su appuntamento anche nel mio studio di Firenze. Io vi saluto, vi mando un forte abbraccio e ci risentiamo alla prossima puntata. Buona giornata.
6: Sono le 10:59.
7: Radio Mugello Notizie.
0: Il Mugello è tornato a discutere di connettività veloce, di digital divide, dei buchi nella copertura mobile e internet. Problemi che conosce bene chi vive nelle aree interne, in quelle frazioni, località e zone dove non c'è campo. La telefonia mobile non esiste proprio, la rete fissa è spesso interessata da guasti, non si naviga in internet perché non arriva la banda larga o altro segnale. Il tema della connettività, sia telefonica, rete fissa e mobile, che digitale e internet, ha occupato gran parte dell'incontro tra sindaci mugellani e l'assessore regionale Alberto Lenzi, svoltosi presso l'Unione dei Comuni del Mugello. Ci si è soffermati in particolar modo sulle criticità e i servizi delle zone dove il servizio è presente ma non adeguato ed efficiente, nelle zone completamente scoperte da segnale e servizio in quanto non attrattive per gli operatori. I piani di investimento sia pubblici che privati per l'estensione della rete a banda larga, le contestazioni dei comuni sui lavori di scavo per la posta dei cavi e ripristini stradali non conformi. Oltre ai disagi c'è stato spazio per evidenziare le opportunità che le nuove tecnologie e le connettività esprimono per lo sviluppo di un territorio e la qualità della vita. Da parte sua l'assessore regionale Lenzi ha evidenziato l'impegno che la regione sta approfondendo nella ricognizione puntuale delle criticità, le sollecitazioni a gestori di telefonia ed investimenti di piani specifici per estendere la copertura di connettività, come quelli per installare tralicci. Negli ultimi anni, con investimenti pubblici, sono state raggiunte in fibra ottica in Mugello 6.827 unità immobiliari con il bando Bull Aree Bianche, servizio del quale stanno già usufruendo oltre 1.000 utenze, 4.408 civici con il piano Italia 1 Giga, costruite 6 nuove stazioni radiobase per la telefonia mobile con il piano Italia 5G, mentre 4.285 sono i civici previsti con il Fondo Nazionale Connettività di prossima partenza. Nel corso del confronto è stata condivisa una modalità celere per far pervenire alla Regione segnalazioni di guasti, di servizi, criticità e richiedere con urgenza l'intervento da parte dei gestori. Una panoramica sui fondi e servizi per la formazione e le politiche attive ha chiuso l'incontro.
6: Direttore, io partirei dall'importanza di questo weekend che si va a inserire in un calendario importante. Diciamo che il Gran Premio storico d'Italia segna un'altra tappa di quello che è un calendario fittissimo per l'autodromo. Partiamo da questo, ecco.
7: Sicuramente il Gran Premio storico d'Italia è l'inizio di una nuova era che consolida e sviluppa il grande lavoro già fatto fino ad oggi negli ultimi 36 anni, un lavoro fatto di crescita costante ogni anno, di aggiunta di qualità alle manifestazioni che ospitiamo, grazie a infrastrutture sempre moderne, alle più grandi professionalità nel campo della gestione di gare che grazie al contributo dell'Automobile Club di Firenze, dei propri commissari, della Sanità Toscana che comunque ci fornisce il servizio medico, tutta questa unione di grandi professionalità che ci supportano ci permettono di affrontare le sfide del presente, ma anche e soprattutto guardare al futuro con grande intraprendenza, nella certezza di poter far crescere ancora quel valore che oggi si attesta su 200, lo certifica IRPET, 205 milioni di euro di ricaduta sul territorio nell'anno 2025, ma che siamo convinti possa sviluppare ben di più nei prossimi 5-10 anni con gli obiettivi ambiziosi che ci siamo posti.
6: È banale dirlo, però è l'unione anche degli intenti che ha sempre voluto l'autodromo, cioè ACI, Regione Toscana e partner di varia natura.
7: Assolutamente, noi se un minimo successo possiamo dire di averlo raggiunto, lo abbiamo raggiunto grazie al sostegno di tutti i diversi giocatori nella partita, quelli che tu hai citato, ma anche e soprattutto, come citavo io prima, quelle grandi professionalità del territorio che insieme a noi sono cresciute negli anni, qualificandosi e permettendoci oggi di dare gli standard più alti a cui gli altri impianti, non solo nazionali ma anche internazionali, a cui si devono confrontare, con cui si devono confrontare, proprio perché oggi la qualità della nostra gestione delle attività è un punto di riferimento a livello internazionale.
8: Ecco, a che tipo di lavori verranno fatti di ammodernamento del circuito in questi anni in cui c'è appunto anche il rinnovo per 5 anni della MotoGP?
7: Partiamo già da tra un mese con la completa riasfaltatura del tracciato. Vuol dire un impegno già molto importante che si va ad aggiungere agli interventi di ampliamento del paddock già fatti l'anno scorso, a una nuova e ulteriore perfezionamento dell'area paddock per essere adeguata alle esigenze della MotoGP di domani, che è già oggi, e poi stiamo pensando a quello che dovrà essere un refresh di tutta la struttura, di tutta la palazzina, proprio perché dovremmo pensare di poter affrontare non solo i prossimi 5 anni di moto mondiale, che come hai rappresentato già è stato in questi giorni sottoscritto, ma anche e soprattutto guardare al futuro, guardare ai prossimi 10 anni con la volontà di rimanere leader assoluti a livello mondiale.
6: Senti direttore, l'hai già anticipato tu nei giorni scorsi, quant'è la soddisfazione per questo rinnovo di 5 anni, e chiedo anche quanto hanno influito gli ottimi rapporti che si sono creati e maturati negli anni con Dorna, con Liberty Media, anche i rapporti personali, penso.
7: Sicuramente hanno influito, ma devo dire che molto di più ha influito la vicinanza della Regione Toscana, senza il cui impegno non sarebbe stato possibile, con i valori in campo dall'anno prossimo, poter continuare questa avventura. Il nostro presidente ci è stato vicino, questo ci ha consentito di guardare fiduciosi al futuro. Noi faremo la nostra parte investendo, come vi ho detto, in infrastrutture, in professionalità, e la regione farà d'altro canto quello che è il suo ruolo di sostegno, di attenzione anche alle infrastrutture di prossimità, di cui abbiamo sicuramente necessità, non ultima una viabilità che perfezioni dopo tanti anni l'afflusso e il deflusso dall'impianto di Scarperia.
6: Grazie. Ciao Press, ci siamo passati ieri sera e ci rivediamo di nuovo.
9: Si riesce a fare al volo.
6: Se la Maria permette, però dipende.
10: Partiamo però.
11: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
12: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
13: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
14: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000. Radio Mugello.
15: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Va ora in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello. A cura di Luca Barlani.
1: Buongiorno da Radio Mugello. È lunedì 5 ottobre, sono... Vediamo le temperature del Mugello, della Val di Sieve. A Borgo San Lorenzo, minima della notte 7,9 gradi e massima di ieri 27,7. A Scarperia, minima della notte 9,8 gradi e massima di ieri 28,9. A Barberino di Mugello, minima della notte 14,1 gradi e massima di ieri 25,7. A Palazzuolo sul Senio, minima della notte 11,4 gradi e massima di ieri 22,3. A Firenzuola, minima della notte dato 7,8 e massima di ieri 26 gradi. A Marradi, nella stazione di San Cassiano sul Lamone, minima della notte 9,8 e massima di ieri 24,7 gradi. A Vicchio, minima della notte 8,1 gradi e massima di ieri 28,1. A Dicomano, minima della notte 9,8 gradi e massima di ieri 29 gradi. A Londa, minima della notte 11,4 gradi e massima di ieri 23,1. A Montegiovi, minima della notte 14,3 gradi e massima di ieri 20,9. A Rufina, minima della notte 12 gradi e massima di ieri 27,8. Al Giogo, minima della notte 12,3 gradi e massima di ieri 18,1. Alla Futa, minima della notte 13,5 gradi. Per oggi, nel Mugello, avvio poco nuvoloso con possibili foschie o banchi di nebbia nelle prime ore. Dalla tarda mattinata, nuvolosità in aumento da ovest. Temperature massime in diminuzione. Nell'Alto Mugello, mattino tranquillo, poi nubi alte in aumento e cielo più nuvoloso nel corso della giornata. Venti deboli e variabili. In quota, cielo inizialmente poco nuvoloso, con nubi via via più consistenti. Clima mite nelle ore centrali, ma con massime in calo rispetto a ieri. In Val di Sieve, possibili foschie nelle prime ore, poi nuvolosità crescente.

0: crescente dalla tarda mattinata. Venti deboli e variabili e nessun fenomeno significativo nella prima parte della giornata. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Benda. Benda. Benda.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Sono le 11:36 minuti.
1: Radio Mugello.
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
7: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: 334 79 88 000.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
5: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Questo disco è stato richiesto a
0: 334 79 88 000.
2: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: 334 79 88 000.
7: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Sono le 12:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'interrogazione presentata da Borgo Visione sull'investimento destinato alle cucine del Foro Boario ha portato in Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo il confronto sulla progettazione e sui costi dell'opera. L'iniziativa chiedeva chiarimenti sui 170.000 euro stanziati per l'allestimento, sulla programmazione degli interventi e sulla futura gestione della struttura. Secondo quanto ricostruito in aula dall'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Verdi, il progetto di fattibilità del 2023 predisposto alla precedente amministrazione prevedeva esclusivamente l'alimentazione elettrica, senza ricorso al gas naturale. Erano compresi i pannelli fotovoltaici, ma non le batterie di accumulo necessarie per conservare l'energia prodotta e aumentare l'autonomia dell'impianto. Durante i lavori sarebbero emerse ulteriori necessità relative agli impianti e agli adempimenti antincendio. Il quadro economico iniziale comprendeva 900.000 euro provenienti dal PNRR, 90.000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 30.000 dal Comune, per un totale di 1.020.000 euro. Per completare gli spazi destinati alla ristorazione e alle manifestazioni fieristiche, sono poi risultati necessari ulteriori interventi quantificati complessivamente in circa 285.000 euro. Anche la capacità della struttura è stata rivista. Il progetto originario avrebbe consentito di servire circa 100 coperti, mentre l'attuale amministrazione ha scelto di portare la capienza a circa 200, con l'obiettivo di rendere il Foro Boario adeguato a manifestazioni e iniziative di maggior richiamo. Le griglie, inizialmente ipotizzate all'interno, sono state trasferite in un'area esterna attraverso una variante, non essendo risultata praticabile la soluzione originaria. Chi per anni ha presentato il Foro Boario come un fiore all'occhiello dovrebbe spiegare perché non fossero state previste le attrezzature della cucina, una soluzione adeguata per l'alimentazione degli impianti e tutte le dotazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, sostiene Borgo Visione. Il conto di quelle scelte ricade oggi sui cittadini di Borgo. A doverne rispondere sono coloro che progettarono e presentarono l'opera come completa, non chi è stato costretto a reperire nuove risorse per renderla realmente utilizzabile.
3: Confesercenti Firenze esprime soddisfazione nell'apprendere che l'amministrazione comunale di Marradi ha valutato positivamente e condiviso pienamente le considerazioni inoltrate dall'associazione negli scorsi mesi, un passaggio fondamentale a sostegno del tessuto economico locale e delle piccole imprese del territorio in vista dell'imminente tradizionale Sagra delle Castagne. Nella nota inviata, Confesercenti aveva sottolineato l'importanza che gli eventi organizzati sul territorio siano pensati e condivisi affinché rappresentino una reale opportunità di lavoro e vivacizzazione per gli esercizi commerciali di somministrazione e di accoglienza. Tra i punti cardine emersi e ora accolti la gratuità del suolo pubblico per le attività locali e la tutela della visibilità dei negozi.
2: Cambiano le modalità di pagamento per chi cerca e raccoglie tartufi e funghi in Toscana. La regione ha infatti completato il passaggio al sistema elettronico PagoPA, eliminando la possibilità di utilizzare i tradizionali bollettini postali. Per la cerca e la raccolta dei tartufi, l'importo annuale regionale può essere versato esclusivamente attraverso la piattaforma Iris, utilizzando uno dei sistemi messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento abilitati. Dal 30 settembre 2026 la stessa regola vale anche per le autorizzazioni alla raccolta dei funghi. I pagamenti tramite bollettino postale non sono più accettati. Per i residenti in Toscana non è richiesto alcun versamento quando la raccolta dei funghi viene effettuata esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza. L'autorizzazione a pagamento diventa invece necessaria quando si intende raccogliere funghi fuori dal proprio comune. La normativa regionale prevede autorizzazioni personali semestrali e annuali, mentre disposizioni specifiche sono stabilite per chi non risiede in Toscana. Il passaggio a Iris PagoPA permette alla regione di uniformare i pagamenti, migliorare la tracciabilità e la riconciliazione dei versamenti e consentire agli utenti di consultare in qualsiasi momento le operazioni effettuate.
3: Risultati della domenica calcistica nel girone B dell'Eccellenza: l'Audax Rufina perde in casa 2-1 con la San Giovannese e rimane all'ultimo posto in classifica a 0 punti. Nel girone A della promozione, il Luco batte 2-0 il Calenzano e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno. Vince anche la Fortis Juventus, che a Ronta supera 2-1 l'intercomunale Monsummano. Nella girone C della promozione, pareggio per l'Alleanza Giovanile di Comano, 2-2 sul campo del Montagnano. Nella girone C della prima categoria, pareggio per 0-0 in casa del Barberino contro l'Alba Carraia, 0-0 anche per la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Il San Godenzo viene battuto 2-1 sul campo del Gambassi. Il San Piero a Schiave vince in rimonta 2-1 sul campo del Capraia. Il Saginale in casa batte 4-1 il Real Perez. titola. Nella girone D della seconda categoria il Londa viene battuto 1-0 sul campo della Ducciodini. Nella girone F della seconda categoria il Firenzuola vince 2-1 sul campo del Mezzana. Il Reconquista perde in casa 2-1 a San Piero contro il Paperino San Giorgio. Lo Scarperia vince in casa 1-0 contro il Naldi. Il Vaglia in casa batte 6-1 l'Atletica Castello. Nella girone B della terza categoria venerdì sera il Cavallina ha perso 4-3 sul campo del Pian di San Bartolo. Sabato la Rontese ha battuto in casa 3-1 il Veltro dal Giglio, mentre Lions, Fortis e Juventus a Vaglia sono stati battuti 3-1 dalle Sieci. Domenica il Vicchio ha perso 1-0 sul campo delle Caldine. Nella girone M di Ravenna della seconda categoria dell'Emilia Romagna la Marradese ha perso 2-0 sul campo della Real Voltanese. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti su tutte queste partite, l'appuntamento come di consueto è lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
8: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
7: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: A Borgo San Lorenzo il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941
1: 334 79 88 000.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

www.radiomugello.it.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi i castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: 334 79 88 000.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: 334 79 88 000. Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Il balletto più acclamato in una spettacolare inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: 334 79 88 000.
9: Più allegria, più fantasia, più simpatia. Più Radio Mugello.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Un grave incidente stradale si è verificato domenica lungo la strada della Futa in località Traversa nel territorio dell'Alto Mugello. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, un motociclista che stava viaggiando provenendo dal passo della Futa in direzione della Traversa avrebbe perso il controllo della moto rimanendo coinvolto in una violenta caduta. Le condizioni del motociclista sono apparse serie ed è stato necessario l'intervento dei sanitari e del Pegaso predisponendo il trasporto in ospedale. Nel pomeriggio di giovedì, i carabinieri di San Piero a Sieve hanno arrestato un 28enne che aveva appena truffato una 71enne con la tecnica del finto carabiniere. La pensionata aveva ricevuto una telefonata da un sedicente appartenente all'arma dei carabinieri che la informava di una rapina consumata a Firenze in cui era stata utilizzata un'autovettura che risultava intestata a lei. Il truffatore ha tenuto al telefono la donna dalle 10 del mattino circa convincendola che avrebbe dovuto raccogliere e mettere in una scatola tutti i gioielli che aveva in casa al fine di effettuare un confronto con quelli rapinati per poi consegnarli ad un delegato del tribunale che sarebbe andato presso l'abitazione. Nel frattempo il complice del truffatore si è recato dall'anziana ma è stato notato da un residente. Il tempestivo intervento della pattuglia dei carabinieri ha permesso di intercettare il truffatore appena uscito dall'abitazione che ha tentato di darsi alla fuga a piedi, lanciando la scatola contenente i preziosi nel giardino di una casa vicina ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri dopo un breve inseguimento. Tutti i gioielli sono stati recuperati e riconsegnati alla donna.
4: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che dalle 7 del 7 ottobre alle 19 del 14 ottobre, per consentire l'esecuzione di indagini geologiche, la strada comunale delle Salaiole sarà chiusa per 50 metri a una distanza di 7 km dal bivio fra la SP41 di Saginale e la strada comunale delle Salaiole in località Olmi e a una distanza di 1,6 km dal bivio per la SR302 Brisighellese Ravennate e la strada comunale delle Salaiole in località Polcanto. Nessuna delle abitazioni resterà isolata. L'accesso a Montepulico sarà possibile soltanto da Polcanto. Si invita a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti nell'area interessata.
3: Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Scarperie, San Piero e Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel con sospensione dell'alimentazione agli impianti dalle 10 di mercoledì 7 ottobre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omomorto e Ponzalla nei comuni di Scarperie e San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Contro la violenza sulle donne 25 novembre tutto l'anno. Ogni anno a Borgo San Lorenzo sono tante le iniziative, gli incontri e i momenti di confronto sul tema della violenza contro le donne. Giovedì 8 ottobre alle 17:30 presso la sala del consiglio nel palazzo comunale in programma un incontro per costruire un calendario condiviso. Per valorizzare il lavoro fatto da tutti durante l'anno sperando di creare spazi per nuove idee e collaborazioni. Gli organizzatori invitano associazioni, istituzioni, gruppi, cittadine e cittadini a portare una proposta o a dare il proprio contributo per disegnare insieme il calendario delle iniziative legate alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Confesercenti Firenze esprime soddisfazione nell'apprendere che l'amministrazione comunale di Marradi ha valutato positivamente e condiviso pienamente le considerazioni inoltrate dall'associazione negli scorsi mesi, un passaggio fondamentale a sostegno del tessuto economico locale e delle piccole imprese del territorio in vista dell'imminente tradizionale Sagra delle Castagne. Nella nota inviata, Confesercenti aveva sottolineato l'importanza che gli eventi organizzati sul territorio siano pensati e condivisi affinché rappresentino una reale opportunità di lavoro e vivacizzazione per gli esercizi commerciali di somministrazione e di accoglienza. Tra i punti cardine emersi e ora accolti la gratuità del suolo pubblico per le attività locali e la tutela della visibilità dei negozi.
4: Fino al 60% di rimborso sugli abbonamenti trimestrali e annuali del trasporto pubblico locale per gli studenti delle superiori. Nei mesi di ottobre e novembre 2026 dal link dedicato si accede alla domanda per il bonus BPL studenti, iniziativa promossa alla città metropolitana di Firenze e inserita nell'ambito del PUMS, piano urbano della mobilità sostenibile. L'agevolazione consentirà alle famiglie degli studenti delle scuole superiori residenti in uno dei comuni della città metropolitana di Firenze, un risparmio fino al 60% sugli abbonamenti trimestrali e annuali di trasporto pubblico locale, non mensili, acquistati in data successiva al 1 agosto 2026. Dalla misura sono esclusi i residenti del Comune di Firenze già destinatari dello specifico bonus TPL. La misura è stata approvata dal Consiglio della Città Metropolitana di Firenze con una variazione al bilancio di previsione dell'ente per 1 milione di euro. Il bonus back TPL studente è cumulabile con eventuali altri bonus promossi dal comune di residenza e anche con il bonus trasporti statale.
3: Lunedì 5 ottobre alle 17 presso la Sala del Basolato in piazza Mino da Fiesole a Fiesole si terrà l'incontro di restituzione dei progetti realizzati in virtù del patto educativo di comunità tra Istituto Comprensivo Balducci, i comuni di Vaglia e Fiesole e le associazioni del territorio. Nell'anno scolastico 2025-2026 e saranno presentati nuovi progetti per l'anno scolastico 2026-2027. Sarà l'occasione per condividere con tutti gli interessati il percorso svolto fino ad oggi e i traguardi raggiunti attraverso il patto educativo di comunità. Lunedì 5 ottobre dalle 21 alle 22 inizierà il nuovo corso di storia della musica e dell'opera lirica per l'Università dell'Età Libera del Mugello Hauser presso la sede della sezione Socicop in corso Bartolomeo Corsini a Barberino di Mugello, così come online su piattaforma Meet di Google per chi non potrà partecipare in presenza. Il corso si articola in 6 lezioni di un'ora ciascuna dedicate alla scoperta del dramma di Victor Hugo, Le Roi s'amuse, dal quale Giuseppe Verdi ha tratto ispirazione per la composizione del Rigoletto. Docente del corso sarà Sabrina Malavolti Landi. All'interno delle celebrazioni per l'ottavo centenario francescano, mercoledì 7 ottobre alle 21, il secondo appuntamento all'oratorio di Sant'Omo Bono a Borgo San Lorenzo con Il passaggio da Borgo San Lorenzo. I relatori saranno Enrico Faini con San Francesco a Borgo, alcune considerazioni di contesto. Marco Pinelli con la tradizione e le testimonianze. Lia Brunori con il San Francesco dei Chini, la manifattura borghigiana per il poverello d'Assisi. A conclusione si terrà la visita alla cappella della biblioteca di Borgo San Lorenzo, ingresso libero. Dopo il successo della prima edizione torna ITER Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello.
5: Direttore, io partirei dall'importanza di questo weekend, che si va a inserire in un calendario importante. Diciamo che il Gran Premio storico d'Italia segna un'altra tappa di quello che è un calendario fittissimo per l'autodromo. Partiamo da questo, ecco.
6: Sicuramente il Gran Premio storico d'Italia è l'inizio di una nuova era che consolida e sviluppa il grande lavoro già fatto fino ad oggi negli ultimi 36 anni, un lavoro fatto di crescita costante ogni anno, di aggiunta di qualità alle manifestazioni che ospitiamo, grazie a infrastrutture sempre moderne, alle più grandi professionalità nel campo della gestione di gare che grazie al contributo dell'Automobile Club di Firenze, dei propri commissari, della Sanità Toscana che comunque ci fornisce il servizio medico. Tutta questa unione di grandi professionalità che ci supportano ci permettono di affrontare le sfide del presente, ma anche e soprattutto guardare al futuro con grande intraprendenza, nella certezza di poter far crescere ancora quel valore che oggi si attesta su 200, lo certifica IRPET, 205 milioni di euro di ricaduta sul territorio nell'anno 2025, ma che siamo convinti possa sviluppare ben di più nei prossimi 5-10 anni con gli obiettivi ambiziosi che ci siamo posti.
5: È banale dirlo, però è l'unione anche degli intenti che ha sempre voluto l'autodromo, cioè ACI, Regione Toscana e partner di varia natura.
6: Assolutamente, noi se un minimo successo possiamo dire di averlo raggiunto, lo abbiamo raggiunto grazie al sostegno di tutti i diversi giocatori nella partita, quelli che tu hai citato, ma anche e soprattutto, come citavo io prima, quelle grandi professionalità del territorio che insieme a noi sono cresciute negli anni, qualificandosi e permettendoci oggi di dare gli standard più alti a cui gli altri impianti, non solo nazionali ma anche internazionali, a cui si devono confrontare, proprio perché oggi la qualità della nostra gestione delle attività è un punto di riferimento a livello internazionale.
7: Ecco, a che tipo di lavori verranno fatti di ammodernamento del circuito in questi anni in cui c'è appunto anche il rinnovo per 5 anni della MotoGP?
6: Partiamo già da tra un mese con la completa riasfaltatura del tracciato. Vuol dire un impegno già molto importante che si va ad aggiungere agli interventi di ampliamento del paddock già fatti l'anno scorso, a una nuova e ulteriore perfezionamento dell'area paddock per essere adeguata alle esigenze della MotoGP di domani, che è già oggi, e poi stiamo pensando a quello che dovrà essere un refresh di tutta la struttura, di tutta la palazzina, proprio perché dovremmo pensare di poter affrontare non solo i prossimi 5 anni di Moto Mondiale, che come hai rappresentato già è stato in questi giorni sottoscritto, ma anche e soprattutto guardare al futuro, guardare ai prossimi 10 anni con la volontà di rimanere leader assoluti a livello mondiale.
7: Senti direttore, l'hai già anticipato tu nei giorni scorsi, quant'è la soddisfazione per questo rinnovo di 5 anni, e chiedo anche quanto hanno influito gli ottimi rapporti che si sono creati e maturati negli anni con Dorna, con Liberty Media, anche i rapporti personali penso.
6: Sicuramente hanno influito, ma devo dire che molto di più ha influito la vicinanza della Regione Toscana, senza il cui impegno non sarebbe stato possibile, con i valori in campo dall'anno prossimo, poter continuare questa avventura. Il nostro presidente ci è stato vicino, questo ci ha consentito di guardare fiduciosi al futuro. Noi faremo la nostra parte investendo, come vi ho detto, in infrastrutture, in professionalità, e la regione farà d'altro canto quello che è il suo ruolo di sostegno, di attenzione anche alle infrastrutture di prossimità di cui abbiamo sicuramente necessità, non ultima una viabilità che perfezioni dopo tanti anni l'afflusso e il deflusso dall'impianto di Scarperia.
7: Grazie. Ciao Press, ci siamo lasciati ieri sera e ci rivediamo di nuovo.
8: Ben trovato. Ma si riesce a fare al volo.
7: Se la Maria permette, però dipende.
9: Partiamo però.
3: Risultati della domenica calcistica: nel girone B dell'Eccellenza, l'Audax Rufina perde in casa 2-1 con la San Giovannese e rimane all'ultimo posto in classifica a 0 punti. Nel girone A della promozione, il Luco batte 2-0 il Calenzano e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno. Vince anche la Fortis Juventus, che a Ronta supera 2-1 l'intercomunale Monsummano. Nel girone C della promozione, pareggio per l'Alleanza Giovanile di Comano, 2-2 sul campo del Montagnano. Nel girone C della prima categoria, pareggio per 0-0 in casa del Barberino contro l'Alba Carraia, 0-0 anche per la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Il San Godenzo viene battuto 2-1 sul campo del Gambassi. Il San Piero a Stiave vince in rimonta 2-1 sul campo del Capraia. Il Saginale in casa batte 4-1 il Real Peretola. Nel girone D della seconda categoria, il Londa viene battuto 1-0 sul campo della Ducciodini. Nel girone F della seconda categoria, il Firenzuola vince 2-1 sul campo del Mezzana. Il Reconquista perde in casa 2-1 a San Piero contro il Paperino San Giorgio. Lo Scarperia vince in casa 1-0 contro il Naldi. Il Vaglia in casa batte 6-1 l'Atletica Castello. Nel girone B della terza categoria, venerdì sera il Cavallina ha perso 4-3 sul campo del Pian di San Bartolo. Sabato la Rontese ha battuto in casa 3-1 il Veltro dal Giglio, mentre Lions, Fortis e Juventus a Vaglia sono stati battuti 3-1 dalle Sieci. Domenica il Lavicchio ha perso 1-0 sul campo delle Caldine. Nel girone M di Ravenna della seconda categoria dell'Emilia Romagna, la Marradese ha perso 2-0 sul campo della Real Voltanese. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti su tutte queste partite, l'appuntamento come di consueto è lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
9: Prossimo appuntamento alle ore 15.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: 334 79 88 000. Più fantasia, più Radio Mugello.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Ieri, oggi, domani, sempre con te.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
8: 334 79 88 000.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
5: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Allora

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall, al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508.
4: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspettiamo.
5: 334 79 88 000.
6: In ogni momento della tua giornata,
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
9: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333-9428-933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347-5621-717 Sandra.
2: Sono le 14:32.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: siano belle. Pensa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
0: Perché è inconfondibilmente unica, come te.
1: Radio Mugello.
2: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Renta, professionisti del settore. In via Fratelli Giugni a Vicchio.
0: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
1: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
7: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
5: 334 79 88 000.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un grave incidente stradale si è verificato domenica lungo la strada della Futa in località Traversa nel territorio dell'Alto Mugello. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, un motociclista che stava viaggiando provenendo dal passo della Futa in direzione della Traversa avrebbe perso il controllo della moto rimanendo coinvolto in una violenta caduta. Le condizioni del motociclista sono apparse serie ed è stato necessario l'intervento dei sanitari e del Pegaso predisponendo il trasporto in ospedale. Nel pomeriggio di giovedì i carabinieri di San Piero a Sieve hanno arrestato un 28enne che aveva appena truffato una 71enne con la tecnica del finto carabiniere. La pensionata aveva ricevuto una telefonata da un sedicente appartenente all'arma dei carabinieri che la informava di una rapina consumata a Firenze in cui era stata utilizzata un'autovettura che risultava intestata a lei. Il truffatore ha tenuto al telefono la donna dalle 10 del mattino circa convincendola che avrebbe dovuto raccogliere e mettere in una scatola tutti i gioielli che aveva in casa al fine di effettuare un confronto con quelli rapinati per poi consegnarli ad un delegato del tribunale che sarebbe andato presso l'abitazione. Nel frattempo il complice del truffatore si è recato dall'anziana ma è stato notato da un residente. Il tempestivo intervento della pattuglia dei carabinieri ha permesso di intercettare il truffatore appena uscito dall'abitazione che ha tentato di darsi alla fuga a piedi, lanciando la scatola contenente i preziosi nel giardino di una casa vicina ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri dopo un breve inseguimento. Tutti i gioielli sono stati recuperati e riconsegnati alla donna.
3: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che dalle 7 del 7 ottobre alle 19 del 14 ottobre, per consentire l'esecuzione di indagini geologiche, la strada comunale delle Salaiole sarà chiusa per 50 metri a una distanza di 7 km dal bivio fra la SP41 di Saginale e la strada comunale delle Salaiole in località Olmi e a una distanza di 1,6 km dal bivio per la SR302 Brisighellese Ravennate e la strada comunale delle Salaiole in località Polcanto. Nessuna delle abitazioni resterà isolata. L'accesso a Monte Pulico sarà possibile soltanto da Polcanto. Si invita a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti nell'area interessata.
2: Risultati della domenica calcistica. Nel girone B dell'Eccellenza l'Audax Rufina perde in casa 2-1 con la Sangiovannese e rimane all'ultimo posto in classifica a 0 punti. Nel girone A della promozione il Luco batte 2-0 il Calenzano e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno. Vince anche la Fortis Juventus che a Ronta supera 2-1 l'intercomunale Monsummano. Nella girone C della promozione pareggio per l'Alleanza Giovanile di Comano 2-2 sul campo del Montagnano. Nella girone C della prima categoria pareggio per 0-0 in casa del Barberino contro l'Alba Carraia, 0-0 anche per la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Il San Godenzo viene battuto 2-1 sul campo del Gambassi. Il San Piero a Sieve vince in rimonta 2-1 sul campo del Capraia. Il Saginale in casa batte 4-1 e la Real Peretola. Nella girone D della seconda categoria il Londa viene battuto 1-0 sul campo della Ducciodini. Nella girone F della seconda categoria il Firenzuola vince 2-1 sul campo del Mezzana. Il Reconquista perde in casa 2-1 a San Piero contro il Paperino San Giorgio. Lo Scarperia vince in casa 1-0 contro il Naldi. Il Vaglia in casa batte 6-1 l'Atletica Castello. Nella girone B della terza categoria venerdì sera il Cavallina ha perso 4-3 sul campo del Pian di San Bartolo. Sabato la Rontese ha battuto in casa 3-1 il Veltro dal Giglio, mentre Lions, Fortis e Juventus a Vaglia sono stati battuti 3-1 dalle Sieci. Domenica il Vicchio ha perso 1-0 sul campo delle Caldine. Nella girone M di Ravenna della seconda categoria dell'Emilia Romagna, la Marradese ha perso 2-0 sul campo della Real Voltanese. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti su tutte queste partite, l'appuntamento come di consueto è lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi i castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo!
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
7: Sat having drinks, awkward silence, how am I gonna make her see? Looking for a sign, she gives me eyelids, now this ain't the place for me. I've been down roads like this before, guess I probably should've used my sat nav. Know she gonna end up at my door, in my bed on the floor, her glad rags.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
6: 334 79 88 000.
7: In ogni momento della tua giornata
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
5: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
6: 334 79 88 000.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e, per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 16.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Scarperie, San Piero e Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel con sospensione dell'alimentazione agli impianti. Dalle 10 di mercoledì 7 ottobre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omomorto e Ponzalla nei comuni di Scarperie, San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. All'interno delle celebrazioni per l'ottavo centenario francescano, mercoledì 7 ottobre alle 21, il secondo appuntamento all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo con il passaggio da Borgo San Lorenzo. I relatori saranno Enrico Faini con San Francesco a Borgo, alcune considerazioni di contesto. Marco Pinelli con la tradizione e le testimonianze, Lia Brunori con il San Francesco dei Chini, la manifattura borghigiana per il poverello d'Assisi. A conclusione si terrà la visita alla cappella della biblioteca di Borgo San Lorenzo, ingresso libero. Contro la violenza sulle donne 25 novembre tutto l'anno. Ogni anno a Borgo San Lorenzo sono tante le iniziative, gli incontri e i momenti di confronto sul tema della violenza contro le donne. Giovedì 8 ottobre alle 17.30 presso la sala del Consiglio nel Palazzo Comunale è in programma un incontro per costruire un calendario condiviso, per valorizzare il lavoro fatto da tutti durante l'anno sperando di creare spazi per nuove idee e collaborazioni. Gli organizzatori invitano associazioni, istituzioni, gruppi, cittadine e cittadini a portare una proposta o a dare il proprio contributo per disegnare insieme il calendario delle iniziative legate alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Domenica 11 ottobre a partire dalle 17.30 il Circolo Arci Il Tiglio di Vicchio ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità, un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io obietto la guerra. Torna a Panicaglia e San Giovanni Maggiore la Frazione del Tempo, il festival dedicato al tempo nelle sue molteplici dimensioni, giunto alla seconda edizione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre due giornate tra scienza, memoria, filosofia, creatività e socialità. Un'iniziativa nata dalla consulta di frazione di Panicaglia con la collaborazione di Circolo Lo Stradone, Gruppo Parrocchiale, Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo che per l'occasione aprirà la scuola dell'infanzia e amministrazione comunale. Sabato 10 ottobre a San Giovanni Maggiore lo spettacolo di danza contemporanea Wish You All The Best con Anna Pesetti e Riccardo Zoppi del Collettivo 10. A seguire a pericena su prenotazione alle 20.30 l'osservazione guidata delle stelle insieme al professor Daniele Migliorini, astrofilo e divulgatore. Domenica 11 ottobre a Panicaglia dalle 10 la misura del tempo e la storia del calendario saranno al centro della conferenza dello gnomonista Simone Bartolini. A seguire laboratorio per costruire una meridiana e osservazione del mezzogiorno solare nella piazza della Meridiana. Il planetario itinerante sarà nuovamente protagonista della domenica. Dopo il successo della prima edizione torna ITER Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025 ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello.
3: Gli infortuni e gli sprop forzati
0: malattie hanno reso la stagione più dura del previsto, ma l'Appenninico di Borgo San Lorenzo non ha mollato e alla fine si è preso la classifica a squadre della Toscano Enduro Series. Sono arrivati anche 3 titoli di campione toscano di categoria: Alice Farinelli nella VJ, Matteo Rimondo nella M3 e Stefano Vannetti nella M7. Nell'ultima prova, la tappa numero 6 di Porto Santo Stefano, i podi non sono mancati. Lorenzo Noferini ha vinto nella JU, secondi posti per Mattia Poletti nella Helmut, Lorenzo Bellini nella Front, Simone Ridolfi nella M6 e ancora per Rimondo e Vannetti, che hanno confermato in gara il titolo di categoria.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
0: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello c'è!
4: Speriamo di no!

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
3: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: sino il tuo sorriso e la sua scia, rifammelo e vai via.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: 334 79 88 000.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 16:32.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo tapirulane elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 92 98 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto o compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 18 38.
1: Pomeriggio in musica con Radio Mugello. Radio Mugello. Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspettiamo.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: 334 79 88 000.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo!
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: 334 79 88 000.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un grave incidente stradale si è verificato domenica lungo la strada della Futa in località Traversa nel territorio dell'Alto Mugello. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, un motociclista che stava viaggiando provenendo dal passo della Futa in direzione della Traversa avrebbe perso il controllo della moto rimanendo coinvolto in una violenta caduta. Le condizioni del motociclista sono apparse serie ed è stato necessario l'intervento dei sanitari e del Pegaso predisponendo il trasporto in ospedale.
3: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che dalle 7 del 7 ottobre alle 19 del 14 ottobre, per consentire l'esecuzione di indagini geologiche, la strada comunale delle Salaiole sarà chiusa per 50 metri a una distanza di 7 km dal bivio fra la SP41 di Saginale e la strada comunale delle Salaiole in località Olmi e a una distanza di 1,6 km dal bivio per la SR302 Brisighellese Ravennate e la strada comunale delle Salaiole in località Polcanto. Nessuna delle abitazioni resterà isolata. L'accesso a Monte Purico sarà possibile soltanto da Polcanto. Si invita a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti nell'area interessata.
2: Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud 3 appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria. Tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. L'Omarmè presenta i concerti al Cenacolo Musica Antica nell'area metropolitana fiorentina in programma dal 10 ottobre al 4 dicembre. I concerti saranno tutti realizzati in collaborazione con comuni e associazioni del territorio con un focus speciale sul territorio del Mugello. Saranno sempre preceduti da presentazioni in forma di incontri di dialogo con il pubblico con l'obiettivo di rendere più consapevole l'ascolto della musica e ci saranno anche dei laboratori. Sabato 10 ottobre alle 21 presso la Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello l'ensemble Ars Fiorita presenta In viaggio con i pifferi, musiche per alta cappella tra Firenze, Milano, Mantova e Venezia. Con Filippo Calandri, cornetto e tromba da tirarsi, Cesare Pierozzi bombarda flauti, Alexander Pavlotsky trombone, Loris Guastella trombone e percussioni, musiche del XVI secolo. Domenica 11 ottobre al Santuario della Madonna dei Tre Fiumi nel comune di Borgo San Lorenzo dalle 10.30 alle 17.30 Fabio Lombardo, coadiuvato dall'organista Marilisa Cantini, conduce il laboratorio corale Cantiamo le Antifone per la Madonna in collaborazione con l'Università dell'Età Libera del Mugello.
4: Risultati della domenica calcistica nel girone B dell'Eccellenza: l'Audax Rufina perde in casa 2-1 con la San Giovannese e rimane all'ultimo posto in classifica a 0 punti. Nel girone A della promozione il Luco batte 2-0 il Calenzano e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno. Vince anche la Fortis Juventus che a Ronta supera 2-1 l'intercomunale Monsummano. Nella girone C della promozione pareggio per l'Alleanza Giovanile di Comano 2-2 sul campo del Montagnano. Nella girone C della prima categoria pareggio per 0-0 in casa del Barberino contro l'Alba Carraia, 0-0 anche per la Gallianese sul campo della Nuova Novoli. Il San Godenzo viene battuto 2-1 sul campo del Gambassi. Il San Piero a Schiave vince in rimonta 2-1 sul campo della Capraia e la Saginale in casa batte 4-1 il Real Peretola. Nella girone D della seconda categoria il Londa viene battuto 1-0 sul campo della Ducciodini. Nella girone F della seconda categoria il Firenzuola vince 2-1 sul campo del Mezzana e il Reconquista perde in casa 2-1 a San Piero contro il Paperino San Giorgio. Lo Scarperia vince in casa 1-0 contro il Naldi. Il Vaglia in casa batte 6-1 l'Atletica Castello. Nella girone B della terza categoria venerdì sera il Cavallina ha perso 4-3 sul campo del Pian di San Bartolo. Sabato la Rontese ha battuto in casa 3-1 il Veltro dal Giglio, mentre Lions, Fortis e Juventus a Vaglia sono stati battuti 3-1 dalle Sieci. Domenica il Vicchio ha perso 1-0 sul campo delle Caldine. Nella girone M di Ravenna della seconda categoria dell'Emilia Romagna la Marradese ha perso 2-0 sul campo della Real Voltanese. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti su tutte queste partite, l'appuntamento come di consueto è lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede in onda su Radio Mugello.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
2: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
5: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
6: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In via Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
7: 334 79 88 000.
8: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 84 20 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 94 28 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
2: Sono le 17:35.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.
6: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
6: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
7: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di giovedì i carabinieri di San Piero a Sieve hanno arrestato un 28enne che aveva appena truffato una 71enne con la tecnica del finto carabiniere. La pensionata aveva ricevuto una telefonata da un sedicente appartenente all'arma dei carabinieri che la informava di una rapina consumata a Firenze in cui era stata utilizzata un'autovettura che risultava intestata a lei. Il truffatore ha tenuto al telefono la donna dalle 10 del mattino circa, convincendola che avrebbe dovuto raccogliere e mettere in una scatola tutti i gioielli che aveva in casa al fine di effettuare un confronto con quelli rapinati per poi consegnarli ad un delegato del tribunale che sarebbe andato presso l'abitazione. Nel frattempo il complice del truffatore si è recato dall'anziana ma è stato notato da un residente. Il tempestivo intervento della pattuglia dei carabinieri ha permesso di intercettare il truffatore appena uscito dall'abitazione che ha tentato di darsi alla fuga a piedi, lanciando la scatola contenente i preziosi nel giardino di una casa vicina ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri dopo un breve inseguimento. Tutti i gioielli sono stati recuperati e riconsegnati alla donna. Domenica 11 ottobre a partire dalle 17.30 il Circolo Arci Il Tiglio di Vichi ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità, un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io obietto la guerra. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre presso il Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello si terrà il convegno di studi intitolato Barberino di Mugello dall'arrivo dei Lorena in Toscana a Napoleone, una dinamica sociale e territoriale 1737-1814. Un appuntamento di grande spessore culturale dedicato a quasi un secolo di storia del Mugello, compreso tra l'insediamento della dinastia dei Lorena in Toscana e la tumultuosa epoca napoleonica. I decenni che vanno dal 1737 al 1814 hanno rappresentato per il territorio un periodo di profonde trasformazioni. Attraverso le due giornate di studi, storici e ricercatori faranno luce su come la comunità locale abbia vissuto e metabolizzato le grandi riforme istituzionali, le dinamiche economiche, le riorganizzazioni territoriali e i mutamenti sociali e religiosi dell'epoca. All'interno delle celebrazioni per l'ottavo centenario francescano, mercoledì 7 ottobre alle 21, il secondo appuntamento all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo con Il passaggio da Borgo San Lorenzo. I relatori saranno Enrico Faini con San Francesco a Borgo, alcune considerazioni di contesto. Marco Pinelli con la tradizione e le testimonianze. Lia Brunori con il San Francesco dei Chini, la manifattura borghigiana per il poverello d'Assisi. A conclusione si terrà la visita alla cappella della biblioteca di Borgo San Lorenzo, ingresso libero. Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cro, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello.
3: Gli infortuni e gli sprop forzati hanno reso la stagione più dura del previsto, ma l'Appenninico di Borgo San Lorenzo non ha mollato e alla fine si è preso la classifica a squadre della Toscano Enduro Series. Sono arrivati anche tre titoli di campione toscano di categoria: Alice Farinelli nella VJ, Matteo Rimondo nella M3 e Stefano Vannetti nella M7. Nell'ultima prova, la tappa numero 6 di Porto Santo Stefano, i podi non sono mancati. Lorenzo Noferini ha vinto nella JU, secondi posti per Mattia Poletti nella Helmut, Lorenzo Bellini nella Front, Simone Ridolfi nella M6 e ancora per Rimondo e Vannetti che hanno confermato in gara il titolo di categoria.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent, vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: 334 79 88 000.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
4: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello,

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Would you like me better if I was?
1: Radio Mugello, 100% successi.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo vola, l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Radio Mugello, in collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della Lega Nazionale Dilettanti, presenta Contropiede, notizie, commenti, curiosità e numeri del calcio dilettanti del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. Contropiede, un programma di Alessio Barletti, Marco Gianassi e Pietro Ballini, con la collaborazione di Fabrizio Paoli e Lorenzo Cancemi.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58047. Metti la testa in buone mani.
3: Wow, una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura per aziende, eventi e realtà del territorio. Wow, do what you love. Cerca online WOV Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
4: Buonasera a tutti. Intanto abbiamo contattato anche il nostro ospite che è in ritardo.
5: È in arrivo. Buonasera.
4: Allora, Alessio,
5: buonasera a tutti.
4: Buonasera, la prima trasmissione del mese di ottobre, 5 ottobre, e ci sono tante cose da...
5: Tanti marroni, anzi pochi marroni, perché ce ne sono pochi, ma insomma...
4: Si spera nell'olio a questo punto.
5: Sì, olio e vino
4: anche
5: dovrebbe essere andato...
4: parlavo con una persona che conosco, c'è un piccolo appezzamento, dice io ho dovuto annaffiare per poter aumentare la produzione. Piccolo appezzamento, sia chiaro.
5: Vabbè.
4: Parliamo di calcio e ci sono tante novità, tanti bei risultati, infatti... Anche per fare la panchina d'oro abbiamo avuto delle difficoltà, perché abbiamo dovuto lasciare fuori degli allenatori che avevano fatto bene, insomma, comunque un'altra iniziativa di Radio Mugello, di Contropiede, per alimentare l'attenzione sul calcio dilettanti.
5: Sì, dopo daremo i risultati di questa, daremo i risultati della Scarpa d'Oro, della Top 11 e della Superlega.
4: Esatto,
5: Superlega, sì. Che oggi ha creato anche un po' di larità nella sua diffusione.
4: Va bene anche ridere, se prendersi un po' in giro a volte, no?
5: Certo, sempre divertente. Marco, dicevi ottimi risultati, ma anche, poi lo sentiremo dal nostro Lorenzo Cancemi, qualche situazione che insomma comincia, è vero, quarta giornata in un campionato, terza in un'altra, però la Rufina 4 sconfitte su 4, tra quelle che hanno giocato tre partite, mi viene in mente, secondo me, mi viene in mente Reconquista, mi viene in mente San Gaudenzio, che mi aspettavo sicuramente
4: qualcosa di più.
5: Un qualcosa in più, mi viene in mente nel piccolo il Cavallina in terza categoria.
4: Sì, maggiormente perché insomma io li avevo visti parlo del Cavallina, li avevo visti la prima giornata a Ronto, non mi dispiacquero, però ora insomma hanno fatto 4-4 in casa con il Cobra Kai, hanno perso 4, insomma prendono un sacco di gol. E ora tra l'altro il Cavallina mercoledì è atteso al primo turno, alla fine del triangolare di Coppa contro la Calenzanese, e lì devono vincere per poter andare avanti
5: a Calenzano.
4: A Calenzano, sì, non so se giocano a Calenzano, a Carraia, da quelle parti là insomma, e devono vincere per passare il turno in Coppa Fringuelli. Però io quest'oggi vorrei iniziare,
5: c'era un'altra dei campanellini che suonano purtroppo, ed è la Marradese alla quarta sconfitta consecutiva.
4: Esatto, sul campo una aveva vinta, ma insomma ci ha spiegato benissimo purtroppo il presidente Alessandro Naldi la settimana scorsa, che, ma insomma anche la Maradese era un po' prevedibile, anche perché la partita che andavano a affrontare ieri a Real Voltanese, insomma una squadra aveva già fatto una vittoria e due pareggi. Speriamo bene, via, noi abbiamo un po' di cuore oltre la colla, e quindi. Però ti volevo dire, vorrei iniziare quest'oggi a parlare di calcio dilettanti femminile, sì. Perché mi sono un po' documentato e mi sto appassionando anch'io, anche se non ho ancora visto nessuna gara del calcio femminile. Ma per quanto riguarda la promozione toscana, l'unica squadra
5: giocava la seconda giornata, ma la prima per le nostre che riposavano.
4: Esattamente, quindi domenica scorsa, cioè ieri, forse giocano di sabato, non lo so.
5: No, no, hanno giocato ieri.
4: Ieri hanno giocato allo stadio di Uopini. Quando dico questo nome mi viene quasi da ridere, è un nome un po' strano. È nel comune di Monteriggioni, ma non è a Badesse, dove il Nannotti, dove ci ha giocato la Fortis e tante altre squadre, è un pochino più distante, in frazione si chiama Uopini. Hanno vinto 1-0 con il Siena Calcio, grazie a un gol di Anna Bianchini. E ora sono attesi domenica prossima, credo giocheranno alle 17, dopo la
5: partita del San Piero.
4: E domenica prossima ci sarà un ostacolo molto duro, sarà il San Donato Tavarnelle, che è in testa al campionato con 6 punti, 7 gol fatti, 0 subito. Insomma, comincia a farsi difficilotta la partita. Comunque, naturalmente, in grosso in bocca al lupo a tutte le ragazze del San Piero.
5: E a Yuri Falleri che le
4: allena, esattamente.
5: Bene, iniziato così, noi andiamo a sentire invece cosa è successo in settimana, che cosa è successo in particolare ieri, grazie ai titoli del nostro Lorenzo Cancemi.
2: I titoli di Lorenzo Cancemi.
6: La regola di San Tommaso. In promozione lo scontro al vertice tra Luco e Calenzano si tinge di bianco-azzurro e porta la firma di Tommaso Becucci, che con la sua doppietta permette ai suoi di restare in vetta a punteggio pieno. Vince anche la Fortis, che resta vicinissima alla vetta, mentre il Dicomano pareggia 2-2 col Montagnano. In eccellenza, altro KO per la Rufina, superata dalla San Giovannese. Rimontando, si vince in prima categoria, ecco il primo successo del San Piero a Sieve, che si impone per 2-1 in rimonta sul campo del Capraia. Il Saggenale regala un'altra pioggia di gol ai suoi tifosi, stavolta però valgono i 3 punti contro il Real Peretola. Pareggio a reti bianche per Gaglianese e Barberino, mentre il San Godenzo viene battuto di misura dal Gambassi. E infine Valanga Biancoverde, in seconda categoria il Vaglia trova la prima vittoria in campionato con un roboante 6-1 all'Atletica Castello. Primo importante successo anche per il Firenzuola contro il Mezzana e 3 punti di misura anche per lo Scarperia contro il Naldi. Sconfitte invece per il Reconquista e per il Londa nel girone D.
4: Ripartiamo.
5: Parliamo subito di Rufina?
4: Sì, lì sinceramente a me dispiace, perché dopo l'annata, se vogliamo, irripetibile l'anno scorso, l'inizio di quest'anno è bruttino, perché in 6 partite ufficiali, le 2 di Coppa più le 4 di campionato, hanno pareggiato solamente 1-1 il 30 di agosto a Sansovino, dove ci torneranno domenica prossima. Sappiamo
5: secondo me, allora, la Rufina paga anche ovviamente il salto di categoria, anche l'aver cambiato tanto avere... Secondo me neanche una situazione stabile. Domenica ha segnato Martini, che era appena arrivato. C'era stato il cambio Mazzolli, Donatini,
4: con una T sola.
5: Insomma, di cose ne stanno accadendo. Un altro ragazzo è andato, si sta allenando a Dicomano, che era alla Rufina. Quindi un po' di problemi ci sono.
4: Sì, va anche detto che alcune partite, non ti dico fossero proibitive, ma soprattutto, ribadisco, lo sanno benissimo anche a Rufina e chi segue i bianconeri, a Montespertoli poi hanno perso a Colle Valdelsa, Collegiana, blasone quanto vuoi, ma non è la Collegiana degli anni passati. Quindi soprattutto in queste due trasferte ci aspettavamo qualcosa di più. Perdere in casa con l'Antella ci sta, e forse anche con la San Giovannese, anche se mi dicono, io non l'ho visto la gara, mi dicono nel secondo tempo meritavano qualcosa di più. Sì. Ma insomma, la San Giovannese con il Sansovino, con l'Antella, con il Mazzola, e ora ne dimentico un'altra, sono fatte per vincere, e ne vincerà solamente una.
5: Io credo che a Rufina ora si deve essere bravi a non farsi prendere dal, non dico panico, ma dall'agitazione.
4: Poi...
5: ponderare bene le scelte, non farsi prendere, non tutto è da buttare ovviamente, e ci vuole il suo tempo come in tutte le cose. Avevamo già sentito già le prime avvisaglie, già Massimo Innocenti dopo la seconda giornata ci aveva detto che insomma non gli erano piaciute certe cose, soprattutto a livello di approccio, di concentrazione e tutto.
4: Ma era dopo la prima giornata,
5: ecco, dopo la prima, a Montespertoli.
4: Quindi, lo chiamammo e esatto. Quello di sera era piuttosto
5: agitato,
4: insomma,
5: deluso,
4: arrabbiato. Aveva un tono stentorio, e di solito Massimo sì, è un sanguigno, ma normalmente anche abbastanza pacato nelle sue, lì quella volta invece fu...
5: Quindi secondo me ci vuole pazienza,
4: e poi comunque sia il calendario non è facile, perché se sono ultimi un motivo ci sarà. Ora domenica appunto tornano a Monte San Savino, dove hanno strappato il pareggio nella prima di Coppa, e poi ci sarà un'altra partita un po' più abbordabile, sarà quella successiva in casa con il Barberino Tavernelle, che ha vinto i playoff, quindi è la prima volta che si presenta in eccellenza. E dopo c'è il Figline, anche lì non squadra a livello di Antella.
5: Tu vedi qualche rischio anche per Francini?
4: Ma io direi di no, anche perché insomma ancora è un po' presto, bisogna sentire quello che ne pensa il presidente Francini e il direttore Banchi, ma soprattutto il direttore generale Massimo Innocenti. Io sono convinto che ancora qualche jolly da giocare ce l'ha Francini. Forse anche in
5: anche
4: virtù
5: perché,
4: del fatto,
5: anche perché quello che ha fatto l'anno scorso parla
4: per
5: lui, oltre alla sua carriera,
4: solo bravi, perché insomma fare quel campionato, vincere lo spareggio, vincere insomma tanta roba.
5: Allora noi sentiamo l'intervista realizzata al termine della gara di ieri dal nostro Andrea Chiari.
7: Ai nostri microfoni c'è mister Francini. Immagino il grande rammarico, perché al di là dell'ovvia importanza del risultato, dopo un primo tempo di sofferenza l'avevate pareggiata e avevate dato anche la sensazione addirittura di poterla vincere, eravate sicuramente rientrati meglio della San Giovannese nel secondo tempo, poi davvero a pochi minuti dalla fine una beffa.
8: La partita l'hai analizzata benissimo te, il primo tempo molto bene loro, noi in balia del loro palleggio, della loro qualità, però insomma abbiamo riuscito a contenere e abbiamo preso gol sul calcio d'angolo. Forse c'erano un paio di situazioni importanti comunque in cui potevano anche raddoppiare, ma ragazzi avevo chiesto di lottare ogni centimetro in campo e far vedere comunque ci siamo anche noi in questo campionato dopo un inizio tutt'altro che agevole, e credo che nel primo tempo hanno fatto una partita di grande cuore, però oggettivamente in balia della qualità della San Giovanni. Nel secondo tempo invece hai detto bene che il pareggio forse ci stava anche un pochino stretto, grande parate del suo portiere, un paio di calci piazzati tirati molto bene, comunque non una partita in controllo senza subire niente, una grande abnegazione da parte dei ragazzi, una grande voglia di aiutarsi l'un l'altro, e questo oggi ho visto veramente la Rufina squadra e mi mancava, ho bisogno di vederla, e quindi questo è un segnale per il futuro. Poi domenica sarà un'altra partita impossibile, perché si va a Sansovino, ma se queste sono le prestazioni andiamo sul campo e ce la giochiamo con tutti, poi il risultato è figlio di tante variabili.
7: Si riparte appunto, mi hai già risposto, ma cioè, si riparte dal coraggio e dall'identità che la squadra ha mostrato nel secondo tempo.
8: Ma sì, era un rischio che sapevamo, perché comunque quando cambi due terzi della rosa è difficile avere subito l'identità, capire cos'è la Rufina, capire cos'è il mister nuovo, e ci vuole il tempo. Oggi ho avuto la dimostrazione che qualcosa sta andando nella direzione giusta. Domenica ripartiamo da una squadra forte e noi dobbiamo avere la stessa intensità, la stessa voglia di soffrire, la stessa voglia di incidere nel risultato, e sarà così ogni domenica. Siamo già in ritardo, però sono convinto che arriviamo.
7: In questo senso averla già affrontata Sansovino potrebbe dare un vantaggio nella lettura?
9: Che hanno tante frecce, quindi hanno un allenatore molto bravo, che è un caro amico oltretutto, e bravo nel prepararle, e c'è una rosa importante, però insomma, ripartiamo da qualcosa di buono anche noi, dai, ripartiamo da un'attenzione tattica, da una concentrazione, da una voglia di sacrificarsi per il compagno, che in queste tre partite precedenti era sempre mancata.
7: Una piccola nota, gli infortuni di Fantechi e Falcini sono preoccupanti?
9: Quello di Fantechi è sicuramente una cosa muscolare ed è preoccupante, ma insomma si spera in 2-3 settimane di risolvere. La di Falcini ci lascia un po' più un'apprensione, perché è una distorsione al ginocchio, per giunta 2-2 nel primo tempo, quindi insomma diciamo la fortuna
7: non vi assiste, ma la
9: porteremo dalla nostra.
2: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Wow! Una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
4: Eccoci qua, buonasera di nuovo e buonasera al nuovo ospite che ha trovato un po' di confusione sulla tangenziale per di Sant'Agata.
5: Danilo Castelli, bentornato qua tra noi.
11: Buonasera a tutti.
5: Non ti fa il microfono ovviamente perché... Ecco.
4: Funziona ora?
5: Ora fa.
4: Benissimo.
5: Allora Danilo, stai seguendo?
11: Sì, sì.
4: È preparato, è preparato.
11: Sono un... Uno che gli piace andare a vedere le partite la domenica, ovviamente riuscendo a organizzare gli ambiti familiari, però mi piace, mi diverto, le vedo con un altro obiettivo, un'altra ottica, molto più tranquilla, ripassata.
4: Quindi sarà questa la tua nuova dimensione oppure...
11: Per ora mi piace.
5: Però sabato negli Juniores Scarperia Sant'Agata, immagino comunque un po' d'attenzione e d'apprensione l'hai vissuta. È sempre Scarperia Sant'Agata.
11: Mi sono anche emozionato. Mi sono anche emozionato alla fine della partita, perché alla fine, insomma, vedere ci saranno state 300-350 persone per la partita,
4: pochi,
11: tutti intorno al campo sportivo di Sant'Agata. Insomma, è un po' scenica anche come cosa. E vedere vincere la squadra di ragazzi, non c'era mai stata a Sant'Agata, insomma, è stata abbastanza emozionante.
4: Come sta andando l'inizio di questa Juniores?
11: Ma secondo me stanno facendo un lavoro eccezionale.
4: Due vittorie e una sconfitta, sì, in casa. La prima.
11: La prima è stata una sconfitta
4: con una squadra forse più forte,
11: sulla carta molto più attrezzata di Sant'Agata, però. Per ora è un percorso di crescita che stanno facendo, è una squadra che è nata da niente, da nulla, senza avere uno storico, da dire un proseguo di un allievo, me li porto dietro, lì insomma è nata completamente da zero.
5: E quindi tutto va preso in positivo.
11: Sono step di crescita e certo. Sono molto positivi. In
4: domenica c'è la Fortis.
11: Domenica c'è un'altra partita.
5: Ecco, allora sentiamo, non parliamo di Juniores, ma insomma parliamo proprio di Fortis e ne parliamo, siamo felici di avere qui con noi il presidente Cosimo Santini. Ciao Cosimo, ben trovato.
12: Buonasera a tutti, ciao.
5: Allora, Cosimo, parliamo, ora stavamo parlando di Juniores, ma noi ora parliamo di prima squadra. Prima squadra che, devo dire, vi sta dando le grandi soddisfazioni, 10 punti nelle prime 4 partite, anche ieri una vittoria importante. Insomma, io credo che tutto sommato partire con i fari un po' più accesi rispetto all'anno scorso, in cui tutto poteva andare bene, e confermarsi in questo, quindi quando gli altri ti aspettano, credo sia un fatto molto importante, e di questo dovete essere contenti.
13: Sì, siamo molto contenti, molto soddisfatti, perché tutto parte da un ottimo lavoro che abbiamo fatto anche l'anno scorso, e quindi ci ha permesso di lavorare bene anche sul mercato. Abbiamo riportato a casa diversi giocatori, quindi l'ambiente è un bel ambiente, si respira bene, quindi stiamo lavorando bene, i risultati stanno arrivando, ecco. Abbiamo fatto delle grandi prestazioni fino ad oggi, quindi siamo molto soddisfatti, ecco.
4: Presidente, buonasera. Per quanto riguarda Guidotti, si sono un po' accorciati i tempi di recupero,
13: allora,
4: oppure ci sono novità?
13: Questo è ancora un po' l'incognita, insomma, la sfortuna c'è stata, perché con Guidotti e anche altri giocatori, insomma, un po' a girare, anche uno si sta recuperando. Guidotti è quello un pochino più lungo, sembrerebbe meno grave del previsto, però è tutto da vedere, ecco. Si spera di averlo a disposizione il prima possibile, però insomma non è una cosa da poco, ecco, e quindi siamo un po' sui chi va là, ecco, perché insomma Guidotti era la punta, ci si puntava parecchio, e quindi vediamo, dai.
5: Cosimo, hai detto abbiamo riportato a casa tanti ragazzi della Fortis, ci sono molti più mugellani anche rispetto all'anno scorso, il pubblico come sempre sta rispondendo in questo senso, e l'aver portato tanti mugellani sicuramente aiuta. Mi tocca ritoccare una dolente nota, ancora il problema resta quello del campo.
13: Sì, Ale, perché il campo è ancora è un'incognita, perché non abbiamo un'idea di quando potrà essere pronto, ecco. Quindi fare un anno senza stadio è stato difficile, il secondo anno è veramente veramente complicato, ecco.
5: Certo.
13: Perché la struttura Fortis è una struttura grande, abbiamo tante squadre oltre alla prima squadra, e giocare a casa darebbe tutto un altro sapore, no? Però abbiamo un settore giovanile, una scuola calcio, insomma, e siamo a giro per tutti i campi del Mugello, e per noi insomma questo è un deficit molto importante. Siamo nelle mani totalmente dell'azienda e del comune, ci stanno operando per fare il prima possibile, però i tempi non sono corti, ecco. Quindi probabilmente si passerà tutta la stagione a giocare fuori, questo è un po' un dato quasi certo. L'unica cosa che stiamo cercando di fare è di provare con il Donatini a mettere delle tribune esterne dietro, per poter giocare almeno con il settore giovanile lì, e con la scuola calcio, ecco. Questo stiamo cercando in tutti i modi di poterlo fare, però con la prima squadra juniores probabilmente si rimarrà fuori sempre, ecco.
4: Guardando al futuro, sabato anticipate a Settimello, e poi troverete la domenica successiva un'altra calenzanese un po' più forte in casa.
13: Sì. Ora noi guardiamo partita per partita, l'obiettivo della Fortis, signore, è quello di ma tutti vogliono vincere, però l'obiettivo della Fortis è scendere in campo per vincere, per lottare, per stare in vetta alla classifica, ecco, quest'anno sicuramente. Quindi daremo battaglia sempre, ecco.
4: Nelle prime due trasferte avete vinto 1-0, non c'è 2 senza 3.
13: Sì, si prova così. Il bello è che creiamo tanto quest'anno, cioè abbiamo, complimenti anche ai mesi, perché si fa un bel gioco, si crea tanto, abbiamo tante occasioni, dobbiamo concretizzare di più, e questo ci permetterebbe di stare più tranquilli, perché abbiamo veramente tante opzioni, insomma tante occasioni da gol, ecco. Però ci dà tranquillità questo, ecco, perché è sintomo veramente di una squadra importante, una squadra forte.
5: Cosimo, grazie, buon lavoro alla Fortis.
13: Grazie, signori.
5: Ciao, grazie.
13: A voi, ciao.
5: Ciao.
4: Salutiamo il presidente della Fortis, Cosimo Santini.
5: Allora, e riparliamo. A Danilo chiedo, Fortis bene, Lugo benissimo, forse anche oltre ogni più rosea aspettativa. In quel girone di promozione le nostre stanno facendo bene, è un po' una sorpresa per te o comunque te lo aspettavi?
11: Allora, da quello che potevo aver visto io quest'estate, il Lugo mi sta sorprendendo, perché non me l'aspettavo così subito
4: performante.
11: Performante. La Fortis l'avevo giudicata in questa ottica, la vedo proprio sì, così come l'ha descritta il presidente e anche come, come squadra consolidata.
5: È un girone complicato, in questo momento insieme a Luco in testa c'è la Carrarese Giovani,
4: sì.
5: Un girone in cui qualcuno non sta rispondendo a quelle che erano le premesse.
4: Forse la Massese?
5: Forse la Massese. Anche il Forte dei Marmi, sì. Che tra l'altro oggi ha cambiato l'allenatore e siamo appena alla quarta giornata. Insomma,
4: e vuol dire che ci sentono da quelle
11: segno,
4: parti.
11: Segno che sì. Ci vogliono puntare.
4: Certo, quindi. Il Luca appunto è a punteggio pieno, 4 vittorie su 4, 12 punti, come la Carrarese
5: Tra l'altro
4: Giovani.
5: Non me ne voglia nessuno, perché i nostri sono giudizi così, ma... Se sulle prime 3 vittorie due avversari, che poi peraltro ha trovato anche la Fortis,
4: San Marco Venza e Forte dei Marmi,
5: potevano, e no, è Monsummano, potevano essere due avversari più morbidi, la vittoria di ieri del Lupo è un esame di maturità importante, sì, sì, per quelle che erano le prospettive, per quello che è il Calenzano. Io credo che, ecco, non ti dico a Lupo ci si comincia a credere, c'è ancora 26 partite, però sicuramente sono da un lato iniezioni di fiducia, dall'altro anche, credo, prendere consapevolezza di quello che si può fare.
11: Sicuramente, insomma, 4 vittorie consecutive non sono un caso.
4: Secondo miglior difesa con solo 2 gol subiti, la Carrarese Giovani ne ha subiti 1, facendone 8, loro ne hanno fatti 11 di gol, quindi è anche il miglior attacco, ne hanno fatti 9, miglior attacco e seconda miglior difesa. Sono 4 giornate, un pochino presto, però insomma.
5: E domenica di esami ce n'è un altro importante, perché il Montelupo è un'altra, sempre in casa, ma un'altra
4: non solo,
5: squadra.
4: Poi l'anno scorso il Montelupo gli fece un bello scherzetto nel secondo tempo, mi sembra vinse 4-0, sì, o qualcosa, sì, del genere.
5: Sì.
4: E quindi Montelupo, tra l'altro, si è anche rinforzato, ha preso un centravanti, il capocannoniere dell'Eccellenza che gioca in promozione, si chiama Buafà. Non ha giocato ieri, ma insomma è uno che ha fatto una quindicina, forse anche di più, in Eccellenza, sì, l'anno
5: io,
4: scorso.
5: Io l'anno scorso il Montelupo rimasi colpito dalla stazza, li vidi contro la Fortis,
4: fisicità.
5: La fisicità del Montelupo, veramente il resto sembravano juniores accanto a vederli, poi si è un po' perso l'anno scorso il Montelupo in qualche vicissitudine e non ha ottenuto i risultati forse per il quale era stato costruito.
4: Sì, no, diciamo che al penultimo mi sembra perso in casa al 3-0 con il San Piero a Sieve, che per il San Piero fu come dire, sperare nei play-out, che poi andarono come andarono, ma il Montelupo, se vinceva quella gara, andava anche nei play-off, quindi. E ora appunto il Luco affronterà il Montelupo in casa e poi andrà agli Oliveti di Massa con... appunto la Massese, che è a 6 punti, 2 vittorie, 2 sconfitte.
5: Allora lo dico a te che sei un fortissologo, ma questa vena realizzativa di Becucci è anche questa, è un po' una sorpresa.
4: Ma anche l'anno scorso 4-5 gol li fece,
5: sì, ma hanno già fatti 4 in 4 giornate,
4: diciamo ha voluto portarsi avanti col lavoro. No, insomma, si vedeva che era un bel giocatore, e solamente alla Fortis hanno preso altri giocatori,
5: certo,
4: in quel ruolo lì, e quindi se non l'hanno, credo non l'abbiano confermato, quantomeno si è voluto andare, insomma non fa più parte dei bianconeri, dei biancoverdi.
5: Allora noi sentiamo l'intervista fatta al termine della gara di ieri dal nostro Alessandro Materassi.
14: Siamo con Tommaso Becucci al termine della partita Luco Calenzano con doppietta, intanto complimenti perché due gran bei gol.
15: No, sono contento, li cercavo ormai, questa doppietta la volevo fare perché è tanto che non segnavo, da Pulcini non segnavo le doppiette, quindi no, sono contentissimo per la squadra, per il nostro gruppo che ci stiamo divertendo tanto, stiamo dimostrando in campo e meglio ancora i risultati stanno venendo di conseguenza.
14: Ecco, è stata una vittoria di spessore perché comunque di fronte avevate un Calenzano che le individualità anche il collettivo non manca, insomma avete gestito bene, saputo gestire e poi avete colpito, quindi insomma una vittoria meritata.
15: No, il mister ci dice di giocare il più possibile, noi siamo una squadra che vuole farlo, ci divertiamo a passarcela e vogliamo far gol, ecco, ma poi anche oggi, come hai detto te, hanno dimostrato una solidità importante contro uno degli attacchi migliori del campionato e contro una delle squadre migliori del campionato, quindi direi che Cioè, siamo una bella sorpresa per ora e ci sta riuscendo anche quello che teoricamente è meno nostro, cioè quello di difendersi con il coltello tra i denti e poi far male agli avversari.
14: Anche perché siete una squadra comunque nuova, perché siete in tantissimi rispetto all'anno scorso nuovi, e quindi ecco, mi sembra che comunque anche dal punto di vista dell'amalgama, del sapersi trovare, del sapersi cercare, ecco, siete già un bel pezzo avanti.
15: Tutti ragazzi giovani che hanno voglia di farsi vedere e di far bene a ogni partita, quindi nessuno di noi cerca di mettersi in luce più degli altri, e questo è un gran punto di riferimento, secondo me, in questa categoria del gruppo fa la differenza.
5: Allora, dal detto del Luco, che, e così lo anticipiamo, è in testa alla, ovviamente, nostra Superlega a quota 12,
4: così come Marco Previtera in testa alla Panchina d'Oro.
5: Vabbè, però quella ne parliamo dopo. Seguita a 10 dalla Fortis, e poi c'è un'accoppiata, direi inedita, al terzo posto a quota 6, quindi staccate abbastanza, ma hanno giocato anche una partita in meno, ovvero la Rontese e lo Scarperia. In maniera diversa, la Rontese forse potesse far bene in questo campionato di terza, ce lo potevamo immaginare. Lo Scarperia è comunque, dopo due vittorie in tre gare al suo, dopo essere stato ripescato in estate, credo che comunque sia sicuramente un
4: parola al cittadino di Scarperia.
11: No, allora, per quanto riguarda lo Scarperia, ho anche visto due partite dello Scarperia. Non pensavo che avessero un impatto così importante, insomma, che hanno avuto in seconda, venendo da un'estate un po' difficile anche da preparare, perché non sai se effettivamente ti venivi ripescato o non venivi ripescato.
4: Cos'è stato il 31 luglio? Il 1
11: l'hanno saputo tardi, insomma, fare una squadra. Io ci sono passato da una situazione del genere, non è semplice. E quindi insomma,
5: bravi.
11: Sono stati bravi. E i risultati gli stanno dando questi meriti.
4: E poi c'è stato anche questo scatto d'orgoglio, perché dopo la partita di Coppa persa 4-0 con il Pelago, gran signora squadra il Pelago,
11: allenato da un signore allenatore.
5: L'avremo poi avremo
4: ho preso contanti, appunto.
5: Va bene, non facciamo perdere tempo al nostro ospite, spostiamoci nel girone C di promozione. Dico mano al secondo risultato utile consecutivo, andando a prendere un punto su un campo di una squadra che era a punteggio pieno, che è considerata una delle favorite, che ha dei giocatori in rosa che hanno fatto tutt'altre categorie. Sotto 2-0, andare 2-2, e tra l'altro con un gran gol di Valencetti, che sono riuscito a vedere, veramente bellissimo, e avere anche l'occasione di vincere, perché lo stesso Valencetti ha avuto sui piedi l'occasione del 3-2, io credo sia un bel segnale di maturità, è un segno che il Dicomano sta prendendo
4: la strada giusta
5: e forse quella anche per la quale ci aspettavamo un po' di veder camminare il Dicomano quest'anno, perché la squadra sicuramente non sarà la Corazzata Montagnano, non sarà
4: Pontassieve
5: o la Sinalunghese, ma è sicuramente una squadra che può far bene. E noi ne parliamo con il suo capitano, anche se ieri capitano non giocatore, Andrea Castri. Ciao, buonasera e ben trovato.
16: Ciao, buonasera a voi, buonasera a tutti.
5: Andrea, allora, ieri diciamo un buon pareggio, magari nel finale anche con qualche recriminazione, ma insomma io credo

0: squadra e nonostante il bel gioco espresso siamo andati sotto 2-0. Quindi insomma siamo riusciti a recuperare la gara e addirittura a vincerla. Quindi insomma sicuramente ieri insomma, abbiamo fatto un'ottima prestazione, sì.
1: Andrea, come si fa? La domanda sembra banale, alla fine non lo è, spero, a conciliare il cercare di giocare in cui il vostro allenatore crede tantissimo e che anche l'anno scorso ha messo in campo, con l'ottenere risultati su campi a volte difficile anche a livello ambientale più che di dimensione del campo. Arrivare al risultato con il gioco è comunque la strada maestra da seguire, oppure a volte è più difficile perché qualcuno magari ottiene risultati semplicemente con la pallata là davanti e appoggiandosi su un giocatore. Si riesce anche lavorandoci in settimana, in allenamento, ad andare su questa strada?
0: Sicuramente questo è uno dei punti di forza, è un mantra del mister che comunque ha sempre fatto del gioco, insomma, il suo principio, quindi è quello che cerca di trasmetterci, insomma, di portare poi in campo. E sì, a volte sicuramente giocare bene basta, non basta, appunto. Però, insomma, spesso e volentieri sì. Quindi, il concetto che noi mettiamo sempre in campo è quello di provare a giocare, di provare a fare la partita contro tutte le squadre e in tutti i campi dove poi andiamo a giocare. Certo, poi è vero anche che se a volte non ci riusciamo, la vecchia pallonata e anche insomma il portare a casa punti giocando peggio va sempre bene, ecco, quindi non è facile sicuramente conciliarlo con insomma a volte qualche ambiente, come giustamente dicevi, però ecco, resta sempre il nostro principio di gioco, ecco.
2: Voi avete affrontato la Sinalunghese con qualche rimpianto 2 settimane fa, ieri il Montagnano. Saranno loro a contendersi il campionato con il Pontassieve?
0: Secondo me sicuramente il Montagnano sì, sarà la pretendente al titolo con il Pontassieve. La Sinalunghese non lo so, insomma, sarà sicuramente una squadra che arriverà in alto, però non so se tra le pretendenti al titolo. Insomma, noi anche con la Sinalunghese, nonostante il risultato, abbiamo fatto un'ottima prestazione, anche se poi il risultato non ci ha premiato, però insomma sì, probabilmente una delle principali squadre, insomma.
2: E domenica avrete una squadra che sulla carta è un po' in crisi, credo abbia fatto solo un punto, ma che l'anno scorso ha fatto molto bene, la Settignanese.
0: Infatti è una partita difficile, loro sono comunque una squadra con dei valori che è stata costruita per arrivare sicuramente più in alto dell'attuale classifica, quindi sarà una partita difficile, ecco, anche visti i risultati, gli ultimi risultati che hanno fatto, e noi però insomma, ci faremo trovare sicuramente pronti perché ci siamo rilanciati ormai da 2 partite, quindi vogliamo dare
2: Non potete
0: continuità.
2: fermarvi ora, anche perché siete partiti un po' ad handicap, si può dire?
0: Sì, si può dire, però insomma, abbiamo trovato un po' l'amalgama e la quadra, ecco, quindi ora diciamo che siamo partiti.
1: Andrea, grazie, in bocca al lupo e a te al di
0: Grazie
1: comando e buona serata.
0: a voi, grazie mille a
1: Buonasera.
0: tutti,
1: Ciao,
0: grazie.
1: grazie. Allora, chiuso il discorso promozione, Marco, io. Poi andiamo in pubblicità, ne approfitterei. Prima abbiamo parlato della Superlega, che comunque ieri ha visto muoversi alle spalle della vetta, anche se la distanza resta importante. Parlerei anche di panchina d'oro, perché insomma,
2: Anche lì c'è
1: visto
2: fermento, eh?
1: c'è fermento, però hai detto giustamente, con i risultati che sta acquisendo, sta mettendo fieno in cascina Privitera
2: Sì,
1: nella classifica della nostra
2: perché
1: scartatura.
2: ha fatto un percorso netto, perché i giurati hanno dato 3 primi posti e un secondo posto nelle prime 4 gare, quindi insomma più di così è veramente dura, eh? Soprattutto anche perché insomma, con tutto rispetto, ma non ha una squadra costruita per primeggiare, poi magari farà bene e noi glielo auguriamo, ma sulla carta molti sono rimasti sorpresi da questi da

0: queste 4 vittorie consecutive.
1: La classifica di questa settimana ha visto, sì, ci dai il tuo
2: parere.
1: Primo Privitera, secondo Diota Aiuti, terzo Coppini, quarto Matteo Falleri e quinto Gianluca Torresi con il Firenzuola che è andato a vincere in trasferta. Sei abbastanza d'accordo? Manca,
2: sì,
1: qualcuno?
2: No, per come è andata la giornata, per le partite ci sono stati, per i risultati sui campi che sono stati ottenuti, sì, la condivido. Per le squadre che sono nostre, mugellane, sì.
1: Nella classifica generale comanda Privitera a quota 14, il secondo è Diota Aiuti a 6, Nencini a 5, Morandi a 4, Scinto, Aiello e Coppini a 3, Cannone, Sequi e Falleri a 2 e appunto Torresi a 1. C'è ancora qualcuno a 0, ma insomma tempo per rifarsi,
0: tutti gli altri,
1: per rifarsi ce n'è, insomma. Va bene, e noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria e poi torneremo a parlare di prima categoria.
3: Radio Mugello.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle 4 domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
8: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
9: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vecchio.
1: 334 79 88 000.
2: Allora, parliamo di prima categoria. A Danilo chiedo un parere. Io ho detto a inizio, quando non eri ancora arrivato, che secondo me mi meraviglia di vedere così giù il San Gaudenzio. Non credevo, mi aspettavo una partenza diversa. Sei d'accordo oppure tutto sommato ci sta?
3: Ma sono d'accordo, anch'io ho visto il mercato che avevano fatto anche quest'estate, i giocatori presi, insomma, come aveva finito l'anno scorso, pensavo che l'impatto fosse migliore, insomma, la partenza fosse un pochino migliore per i valori che mi aspettavo io.
4: Sì, forse più che altro è stata la partita in casa persa domenica scorsa con la Ginestra. Comunque perso 3-2, sì, no? Sì. Lì forse ci si aspettava, se fosse venuta fuori una vittoria, come magari, forse si meritavano, si parlava di altre cose, però il risultato del campo è stato
2: alla
4: visto.
2: Fine conta questo. Certo. Ne parleremo dopo, intanto parliamo di Barberino, ieri uno 0-0 contro l'Alba Carraia.
4: Che ha fatto 3-0-0, quindi 0 gol fatti, 0 gol subiti, 3 punti in classifica.
2: E noi ne parliamo con il tecnico del Barberino, Corrado Scintu. Buonasera Corrado.
5: Buonasera, buonasera.
2: Allora Corrado, Marco diceva l'Alba Carraia ha fatto 3-0-0, ti chiedo se quella di ieri è un'occasione persa oppure è una normale gara, tanto più normale di inizio campionato.
5: Ma secondo me sono due punti persi, non voglio fare ora, sono due punti persi, poi per come è andata la partita, ma d'altronde, allora il discorso è questo, è difficile giocare contro chi non accetta la sfida sul piano del gioco, perché non è che c'era da leggere tante cose, ma noi li conoscevamo, sapevamo come giocavano, cioè loro 10-11 giocatori dietro la linea della palla, e quindi diventava difficile trovare degli spazi, e poi insomma una squadra che comunque le cose che ha fatto le ha fatte bene, e aspettava l'errore dei nostri, lavorava sulle linee di passaggio, pronti insomma sul raddoppio, sul portatore di palla, e quindi tu sai quando giochi tutto racchiuso nella tua metà campo e anche i raddoppi vengono più facili, quindi era difficile trovare degli spazi. Questo è ovvio, contro il Pullman si vince male, ecco questo è il discorso, però noi abbiamo commesso degli errori, l'avevamo preparata in un altro modo e sapevamo qual erano insomma come dovevamo attaccarli, e ieri forse il caldo, poi insomma avevo, ma non anche voglio trovare giustificazioni, insomma giocatori anche importanti fuori, alcuni rientravano e non erano nelle migliori condizioni, e quindi ora questo non è per giustificare, ecco. Però diventa contro queste squadre, cioè non vinci se attacchi diciamo di più, vinci se attacchi nel modo giusto, e noi ieri non l'abbiamo fatto, ecco, questo sicuramente.
2: Corrado, è un po' uno specchio, voi se non erro vado a memoria, 2-0-0 in casa con il Galliano e ieri, e avete vinto 3-0 in trasferta domenica. È un po' un rischio che contro una squadra attesa come è il Barberino, specialmente quando giocate in casa, le squadre si predispongano a prescindere dal loro andamento di gioco ad aspettarvi in questo modo, forse eccessivo, a parcheggiare il Pullman come dicevi in precedenza.
5: No, hai detto bene, poi sai come si dice, no? Le voci girano, no? Ma non perché voglio dire, io ho cercato sempre dal primo giorno di preparazione, quello che gli ho detto, per noi il punto di partenza è avere un'identità, una squadra propositiva che cerca sempre di fare la partita, che ha insomma un'identità ben precisa, dei principi di gioco sia nella fase di possesso che nella fase di non possesso, questo è quello che io ho cercato di dire dall'inizio e cerchiamo di farlo, a volte ci riesce, a volte non ci riesce, però sicuramente ora come ora, e questo dovremmo ovviare, sicuramente ci lavoreremo, ne succederà tanto spesso secondo me, troveremo delle squadre molto chiuse e quindi dovremo essere bravi ad allenare anche queste situazioni qua, ecco.
4: Ecco, visto che è stato espulso Patti al 20° della ripresa, è dovuto al fatto che la partita era un po' nervosetta e forse era stata incalanata dall'Alba Carraia su questo binario per portare via comunque un punticino?
5: Eh sì, no, queste squadre si difendono con le unghie, con i denti, con il coltello tra i denti, quindi fanno anche a volte, sai, le provocazioni, no? E noi, cioè, voglio dire, non abbiamo tirato una pedata, è quello che mi farebbe dire questo, solo per proteste abbiamo preso 5 ammonizioni, loro mi sembra neanche una o due, non mi ricordo. Cioè, paradossalmente la squadra che ha commesso più falli poi dopo ha preso anche meno ammonizioni. E il nostro è stato un errore, perché poi dopo, quando era la prima cosa che avevo detto, che dovevamo avere pazienza, non ci dovevamo innervosire, abbiamo fatto un errore in uscita di un difensore nostro e poi, ecco, Patti è stato costretto poi dopo a fare fallo, ha fatto il secondo fallo e seconda munizione, secondo cartellino, è stato buttato fuori. Ma poi, per dire, noi abbiamo mantenuto, a parte i 5 minuti dopo insomma l'espulsione, ci siamo dovuti rimettere un po' a posto, abbiamo sofferto un po'. Io ho tenuto i due attaccanti, ci siamo risistemati e quindi, cioè, vedete, abbiamo creato lo stesso, siamo stati propositivi, offensivi, paradossalmente abbiamo creato qualcosa in più, diciamo, in quei 20-25 minuti quando eravamo in 10, perché loro magari, visto, si sono aperti un po' di più, però ecco, insomma, ecco, ci sono degli errori nostri, insomma, ecco, che dobbiamo rimediare, ecco.
4: Bene, grazie,
2: grazie Corrado, in bocca al lupo.
5: Crepi, buona giornata, buona serata.
2: Buonasera. Allora, di Barberino
4: che va isolotto al Fedi di al Boschi di Via Pio Fedi, mi sembra.
2: E tra l'altro l'Alba Carraia sarà ospiterà, se non erro, domenica il Saginale.
4: Sì, Saginale ad Alba Carraia. Sì, quindi, sì, e poi ci sarà la Gallianese.
2: Quindi, insomma, si cominciano a rivedere un po' di derby e tutto. Ti vedevo molto attento alle parole di Shintu.
3: Sì, mi piaceva ascoltarlo perché, insomma, ha fatto un'analisi molto tecnica e quindi, insomma, lo reputo un allenatore non da queste categorie, per come si pone, per quello che sta facendo, per come lavora. Sì.
4: Certo.
2: Il suo, secondo te è reale che il Barberino sia una delle squadre attese e che quindi qualche difficoltà in più la trovi?
3: L'anno scorso io sono andato a vederlo, era una squadra effettivamente che giocava tanto a pallone e si sono salvati bene l'anno scorso, senza problemi,
4: anzi quasi
3: siamo andati vicino ad andare ai playoff, quindi, insomma, hanno fatto un campionato importante, il nome se lo sono fatti e quindi magari anche chi viene a giocare a Barberino può venire con quell'idea di mettere il pullman davanti, prima non le prendo.
4: Gli avrei voluto domandare a Corrado Shinto, ma tu fossi stato allenatore dell'Alba Carraia, come avresti, avrebbe fatto probabilmente, perché poi si parla bene, bel gioco, ma se vai a Barberino, una squadra teoricamente, potenzialmente più inferiore, che devi fare? Insomma,
3: sì,
4: no,
3: certo.
4: Prestare il fianco e perdere 3-0? Cioè, capito?
2: Ci spostiamo di pochi chilometri, anzi, nel caso Stolico specifico, muro. Non ci spostiamo, rimaniamo proprio nel centro abitato di Barberino per parlare con Tommaso Giuntini. Ciao Tommaso, buonasera.
6: Buonasera a voi e buonasera a tutti.
2: Per parlare di Gallianese che invece, diciamo, sta andando meglio, ma anzi non meglio, diciamo, come il Barberino, sta ottenendo migliori risultati a livello numerici lontano dalle mura amiche rispetto a quelle domestiche. Tommaso, è il campionato e la prima categoria che ti aspettavi quest'anno? È l'inizio che vi aspettavate anche come gallianese, oppure ne sei un po' sorpreso?
6: Allora, come campionato, sì, è quello che mi aspettavo, insomma, si è sentito da tanti ospiti in queste settimane, è un campionato equilibrato come l'anno scorso, con tanti pareggi o tanti risultati, vittorie di misura, e questo penso che sarà fino alla fine. L'anno scorso c'è stato in 8 punti, dalla terza in classifica fino a la undicesima, decima in classifica, erano tutte in 8 punti, e penso che sarà come l'anno scorso a quel punto di vista. Quindi si sente dire tanto come frase fatta, pensare partita dopo partita, però in questo girone va fatto per forza, perché veramente con ogni squadra puoi vincere, perdere o pareggiare tutte le domeniche. Ecco, per il nostro avvio...
2: Finisci, scusa.
6: Per il nostro avvio ovviamente speravamo di avere qualche punto in più. La partita con il Barberino è stata ben interpretata per la squadra avversaria che avevamo di fronte. La partita di ieri è stata ben giocata. Ieri ci è mancato veramente soltanto il gol, però ai ragazzi ha fatto complimenti per la partita di ieri. Ci manca la partita a Gambassi, che invece nel primo tempo è stata mal interpretata da noi e ci ha fatto partire con un handicap di 2 gol. Poi il secondo tempo abbiamo provato a riprenderla, giocata bene, però quando parti 2-0 per gli altri poi dopo diventa difficile.
4: A proposito di Gambassi, domenica va a San Piero, un giudizio su questa gara, su queste 2 squadre, ma soprattutto sulla squadra che incontrerete voi, il Fiesole, che parlano di una squadra ostica, fisica, tignosa.
6: Gambassi San Piero, noi abbiamo incontrato tutte e due, San Piero in Coppa e Gambassi in campionato. Gambassi è una squadra molto ostica davanti. Dietro forse rispetto al San Piero può concedere qualcosa in più. San Piero mi è sembrata molto quadrata, molto lunga come rosa. E il Fiesole sì, è un'altra battaglia, c'ha l'ossatura dell'Alba Carraia degli ultimi anni, più tanti giovani interessanti. Insomma, è un'altra partita tosta e noi dobbiamo andare a interpretare bene, con l'aggressività avuta ieri, l'intensità giusta, e rispetto a ieri, se abbiamo occasioni bisogna riuscire a concretizzarle, perché in un campionato del genere sono i dettagli che fanno la differenza.
2: Tommaso, in queste inizio di campionato, lo hai detto anche te, anche ieri è mancato soprattutto il gol, un gol fatto mi sembra nelle prime 3 partite di campionato. È un problema che la squadra sta anche cercando di capire, visto che è una squadra completamente nuova, quelli che sono le vostre idee, o semplicemente manca in questo momento la finalizzazione di concludere quanto si riesce a produrre?
6: Nei numeri sì, è mancato il gol, però nelle 3 partite di campionato, direi per ragioni diverse, Barberino è una squadra che sul palleggio si mette in difficoltà, quindi andare a prenderli alti rischiava di essere un suicidio, e quindi abbiamo dovuto attendere e abbiamo avuto alla fine delle occasioni per segnare, però non è stata una partita con tantissime occasioni. Gambassi ci siamo trovati nel secondo tempo ad attaccare tanto, ma con una squadra chiusa, perché giustamente in vantaggio, quindi c'era pochi spazi. Ieri invece la fase finalizzazione, fondamentalmente, anche se non abbiamo segnato, è andata bene. Ieri sono mancati i centimetri, addirittura a 2 minuti alla fine un tap-in a porta vuota preso da un difensore loro, dove non c'è neanche, era stata fatta la scelta giusta, semplicemente ha impattato le gambe dell'avversario. Quindi ieri è stato fatta bene la fase di finalizzazione, è mancato qualche centimetro per buttarla dentro.
4: Sentimi, quindi, mi parli sì? Velocemente dell'amalgama della squadra, perché a Galliano tutti gli anni cambiate completamente la squadra, evidentemente
2: hanno cambiato anche lo staff tecnico,
4: sì, cambiano tutto lì, a parte il presidente rimane Gino forever. Qual è il segreto della Gaglianese per fare subito amalgama con 20 giocatori nuovi, se c'è un segreto?
6: Allora, il gruppo si è subito integrato bene, sono rimasto anche sorpreso io di come, non ho mai vissuto una situazione del genere. Io vengo da un percorso dove la nostra squadra, quando giocava a Barberino, è stata mantenuta negli anni per diverso tempo. Aver visto una squadra con 19 giocatori nuovi su 21 integrarsi così bene è stato anche sorprendente, quindi questo sono fatti caratteriali dei ragazzi, in cui sono stati bravi in questo. E noi, come per lavorare su questo, penso l'abbia detto anche il mister in altre interviste, abbiamo cercato di allenarsi e stare insieme il più possibile, quindi nella preparazione abbiamo fatto tanti allenamenti per giocare insieme, stare insieme e creare appunto una dimensione di gruppo su cui sicuramente ancora c'è tanto a lavorare, perché un conto è fare il gruppo e poi un conto è fare la squadra in campo.
2: Tommaso, grazie, buona serata.
6: Grazie a voi, ciao, buona serata.
2: Ciao, grazie mille. Allora, di Gallianese abbiamo parlato, Gallianese che appunto recrimina per qualche punto perso, recrimina sicuramente, lo abbiamo detto prima, anche il San Gaudenzio, e noi ne parliamo con il suo presidente Alessandro Manni. Ciao Alessandro, ben trovato.
7: Ciao, buonasera a tutti.
2: Allora, com'è che quando non gioca la Fiorentina il San Gaudenzio perde, quindi almeno avresti la scusa di concentrarti su quello, invece te lo fanno apposta.
7: Tu potresti farmi partire subito, sono quarta, però
2: No Alessandro, battute a parte, forse per l'affetto che proviamo per il San Gaudenzio, perché comunque vediamo come avete lavorato anche quest'estate, abbiamo già detto diverse volte, siamo sorpresi qua di vedere il San Gaudenzio a un punto solo dopo tre partite. Intanto ti chiedo se anche te sei sorpreso e che cosa non è andato nel verso giusto in queste tre partite.
7: Ma sai, cioè, essere sorpresi è tutto relativo, nel senso che, cioè, questo qui penso di immaginare che sia un campionato equilibrato, certo, stile lo scorso anno, per cui è chiaro che io mi sarei immaginato di avere qualcosa in più, però è anche vero che se te due partite le giochi, la prima un pareggio allo Sporting Arno dove credo il risultato sia giusto, poi giochi una partita domenica scorsa, ma c'era Daniele, sì, Bianchini, Capraia lo può confermare, cioè giochi 90 minuti in una metà campo e tu regali tre gol, cioè con tre pallonate e tu perdi. Ieri tu vai a giocare nel campo di una squadra secondo me molto ben organizzata, dove hanno un bel centrocampo, un attacco forte, di dietro non sono male, e il primo tempo tu lo stradomini, tu vai in vantaggio, tu hai le occasioni per fare il secondo, te le fai salvare sulla linea, poi dopo tu prendi anche ieri due gol per delle ingenuità, per delle sviste, poi ci sono gli episodi che per l'amor di Dio in questo momento non vanno, però no, io c'ero, il mio nonno diceva una cosa, diceva chi te cala non è più il suo. E ora credo che bisogna cominciare a capire che quando si va in campo è bene essere bellini, è bene giocare bene, però bisogna avere la concentrazione, bisogna essere con la testa attaccata al collo, perché francamente regalare le partite non va bene. Forse... E questo lo chiedo anche per la mia salute, perché...
3: soprattutto
4: per le coronarie.
3: Quella è la prima cosa.
4: Senti presidente, quindi bello vedere giocare a pallone il San Gaudenzio bellino come per tre quarti l'anno scorso, però forse manca più di forse uno schieramento, un pacchetto difensivo un pochino più attento, forse un po' più giovane, questo magari manca un po' di esperienza rispetto al San Gaudenzio dell'anno scorso, almeno dei tre quarti di campionato?
7: Ma ti dirò, allora noi quest'anno si sono fatti dei cambiamenti e sicuramente siamo andati alla ricerca anche di giocatori giovani, ci sono diversi 2006-2005, per cui l'esperienza da questo punto di vista qui un po' la si paga, non c'è dubbio, però c'è anche un discorso d'amalgama fra vecchi, nuovi, che si è visto benissimo nelle partite di Coppa, però ora il gioco c'è. Io gliel'ho detto alla prima partita, bisogna giocare come dici in Misa, bisogna giocare come è giusto che sia, soprattutto se ci sono le possibilità, giocare per divertirsi. Però in questi campionati, in queste partite, in questa categoria ci vuole anche se chiamarla all'Argentina la garra, oppure come si dice da noi ci vogliono le palle,
4: esatto.
7: Perché basta pochino, basta veramente un niente perché una partita penda dalla tua parte o penda dalla parte degli altri. In questo momento a noi parecchio ci manca quello lì.
4: Senti.
7: E non so, e mi dispiace, a volte poi va a finire che magari si prende invece delle espulsioni per delle cretinate, per un battibecco, ecco, quelle sono cose che non servono a niente.
4: L'ultima cosa, Presidente, questa è la quinta partita ufficiale, se non sbaglio, terza di campionato e due di coppa, tre sconfitte e due pareggi. Comincia a pesare questa cosa?
7: Ma sai, questo,
4: sì.
7: No, allora, purtroppo si deve correggere, sono quattro sconfitte e un pareggio.
4: È vero, sì, quattro
7: ecco.
4: Più.
7: È una cosa che, diciamo, se le prestazioni sono andate in continuo miglioramento, i risultati no, nel calcio servono i risultati. Per cui da domenica bisogna cominciare a pensare anche a quelli, perché l'ho detto in anticipo, questo è un campionato equilibrato, questo è un campionato dove bisogna rimanere attaccati al treno giusto, dove bisogna essere in lotta sempre, perché se poi tu ti trovi, specie in una squadra di ragazzi, in posizioni che non sono
4: tranquille,
7: troppo belle, e insomma poi dopo le preoccupazioni aumenta, diventano un po' di più. Con questo io non faccio nessun allarmismo, perché siamo alla terza giornata, ho una fiducia smisurata in questi ragazzi, però ecco, ora bisogna cominciare un attimino a unire il divertimento
4: alla praticità,
7: a metterci ecco, un po' di pratico, perché poi in un campionato così, se tu azzecchi tutte le partite,
4: certo,
7: tu ti ritrovi dalla parte buona della classifica, mentre se tu le sbagli tu fili in un buco e poi dopo si sa che si riesce a scappare, ma non è mai facile. Per cui bisogna darsi una mossa. Ora domani sera si farà un discorsino, però sai, a me i discorsini poi lasciano il tempo di trovare
4: una bella cena a base di funghi, Presidente, potrebbe essere la medicina giusta.
7: Ma quello se funzionava funghi per fa punti dalla scorsa settimana c'era in testa il campionato, perché non mangiare diverso.
2: No, e poi magari funghi dopo che si è vinto qualche partita, per ora
7: ecco, quindi
2: un po' stecchetto,
7: sarebbero anche da digerire meglio,
4: esatto.
7: Invece
4: grazie
2: Alessandro,
7: grazie,
2: buona serata,
7: grazie.
2: Ciao.
4: Sempre simpatico,
2: sì,
4: no,
2: sì, no, ma poi Alessandro
4: era anche abbastanza, l'immaginavo un pochino più tranquillo,
2: anche perché insomma sono passate tre partite di campionato
4: più due di coppa, sì, infatti sono quattro sconfitte,
3: tutti stavano facendo tutti i discorsi giusti alla fine, insomma.
2: Però resta il ragionamento, te lo chiedo anche a te Danilo, vale per quanto riguarda il San Gaudenzio, di cui abbiamo detto siamo un po' sorpresi in negativo, in parte anche per la Gallianese, perché due punti soltanto nelle prime tre partite pur con una squadra completamente nuova. Alla fine dei conti c'era sempre l'idea, che ormai è passata da qualche anno, un girone equilibrato, però con le fiorentine si trovano squadre tenere, si trovano ormai di squadre impreparate, specialmente se arrivi in prima categoria, è difficile trovarle. Ora, io ieri ho visto una squadra con qualche difficoltà in più, e non a caso è l'unica rimasta a zero, il Real Peretola, perché indubbiamente anche a livello di gestione e di organizzazione difensiva e tutta, ieri hanno, specialmente il primo tempo, hanno sofferto molto, merito anche del Sagginale, che ha creato tanto, che ha giocato tanto palla a terra, che ha cambiato fronte più volte, che l'ha sbloccata subito, e questo aiuta non poco. Però anche il Real Peretola, una volta sotto, appena il Saginara ha allentato un po', è una squadra che l'ha rimessa in difficoltà. Ha fatto il 3-1, poteva aver fatto il 3-2. Io credo, Danilo, che ora come ora in prima categoria si possa improvvisare poco. Lo dimostra il fatto che ci sono sempre osservatori delle altre squadre a guardare prima della domenica la squadra, e poi troveranno la domenica dopo. Diverse squadre, l'ho visto con i miei occhi, hanno la telecamera tattica o la veo
3: sì, qualcosa, diciamo,
2: del sì, roba del genere. Ecco, credo che non è più una prima categoria come prima, in cui anche chi arrivava dalla seconda si vedeva poco la differenza, ma sia un campionato in cui si fanno tutti e tre allenamenti, insomma. Sbaglio?
3: No, secondo me no, è equilibrata proprio sotto quell'aspetto lì. Poi tecnicamente il valore dei giocatori, ecco, magari lì si può vedere,
2: certo.
3: Si può fare altri discorsi, però la preparazione, insomma, delle varie società, tutte si stanno adeguando sempre a cercare di migliorare quello che fino ad ora non gli si dava tanto nemmeno importanza.
4: L'organizzazione,
3: sì.
4: La società, dello staff, telecamere, sì, varie,
3: le stesse l'ho vissuto io, insomma, anche ai nostri tempi era un lusso a volte, no? Dire: oh, vai, se c'è la possibilità, andare a vedere quelli giocano contro di noi domani, domenica, sì, prossima, almeno
4: uno si fa un'idea, insomma,
3: una partita, certo, importante,
2: certo.
3: Insomma, avere già una cosa che si ripete tutte le domeniche, insomma, ti fa preparare la settimana.
4: Potrebbe essere il ruolo del futuro di Danilo.
3: Quale?
4: Il tuo
2: no. Collaboratore tecnico,
3: no.
4: Ti guardi tutte le partite che vuoi, relazioni, e la domenica
2: va bene. Detto questo, noi parliamo di Saginale che ieri ha vinto 4-1, ripeto, l'ha sbloccata subito. Ieri non ha segnato, ma ieri ho visto un ottimo Alessandro Russo, è un giocatore che in questa categoria si sta bene, appena rientrato dagli infortuni, è un giocatore che può fare la differenza, e ha dato una bella mano a Dreoni là davanti, insieme a Ermini, a Righini e a tutto il resto. Ma insomma, sono giocatori importanti, bravi ad affrontare la squadra come l'hanno affrontata. Parlavo prima della partita, a Saginale c'era un po' di rammarico dei punti persi per la strada nelle prime giornate. Ricordiamoci, comunque, il Saginale è comunque una neopromossa, anche se retrocessa, ritornata su, però è comunque una neopromossa e qualcosa ha cambiato. Gli manca due o tre giocatori importanti, su tutti un Trotta, che credo che in prima categoria possa essere un giocatore
4: determinante,
2: assolutamente importante, così come Pierottoli. Però ecco, ieri si è visto un buon Saginale e alla fine la vittoria è meritata, e nel primo tempo il divario poteva essere ancora più ampio. Sentiamo il capitano del Saginale, Duccio Fini, al termine della partita. Duccio Fini, prima vittoria stagionale del Saginale, partita che era iniziata equilibrata nel primo tempo, poi siete stati bravi soprattutto a giocare sulle infilate, sulle palle in profondità, a concedere poi a centrocampo, forse nel finale un po' di rilassamento, un po' di benzina finita, forse anche ha rischiato di riaprire la partita, però se no era stata sempre in controllo.
8: Sì, siamo partiti bene nei primi 45, volendo potevamo anche avere un margine più importante. Il secondo tempo, per i primi 25 minuti, ci è venuto forse un pochino il braccino, ma ci stiamo lavorando. Poi, levate due rischi, abbiamo un attimino dilagato, ma penso sia una vittoria meritata.
2: Bravo questo Saginale in tutta la partita, chiaramente a giocare palla a terra, ma soprattutto a attaccare gli spazi. Avete giocato sulla profondità, avete giocato partendo dalla fascia e sui ribaltamenti di fronte, è un buon punto di partenza, e forse aumenta anche un po' il rammarico per le prime due occasioni, che sanno un po' di occasione persa.
8: Esatto, un po' un rammarico, come ce lo siamo detti in settimana, ci voleva la scintilla e limare quei piccoli particolari che non ci hanno permesso di fare bottino pieno nelle prime due uscite, anche perché a Chianti Nord abbiamo subito un rigore e con il Fiesole ci siamo fatti rimontare questi due gol. Quindi c'è un po' di rammario, ma ci stiamo lavorando, abbiamo messo il primo mattoncino.
2: E magari anche con il recupero di un paio di ragazzi ancora infortunati, anche D'Onofrio avrà qualche alternativa in più.
8: Esatto, stiamo ancora aspettando gli infortunati che sicuramente ci daranno mano per tutta la stagione, ma già quei ragazzi che sono venuti a darci mano anche dalla Juniore, quei ragazzi sono entrati dopo, sono stati fondamentali negli allenamenti per mantenere sempre il livello alto, quindi per ora siamo a posto, siamo un bel gruppo, è la nostra forza, quindi andiamo avanti così.
9: Radio Mugello. Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
0: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare. In esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: 334 79 88 000.
2: Non ne abbiamo parlato prima, ma il risultato un po' del giorno per quanto riguarda le nostre squadre in prima categoria è la vittoria esterna del San Piero, vittoria arrivata in rimonta, vittoria ancora una volta siglata da un gol di Clementi
12: e sono tre
2: e da un gol di Bini, che è la seconda marcatura nel San Piero. Praticamente hanno marcato in due giocatori. Clementi si conferma giocatore per la categoria, non è un caso, aveva fatto bene in seconda l'anno scorso a San Ginale, aveva fatto bene due anni fa a San Gaudenzio. Io credo che questa vittoria possa dare morale, possa dare spinta e il San Piero abbia le carte in regola per poter far bene in questo campionato. Danilo.
3: Sì, anche loro, però,
2: anche loro hanno cambiato tanto.
3: Anche loro c'è da tenere conto che hanno cambiato tanto. Hanno, insomma, stravolto un po'. Si sono affidati a un gruppo già un po' consolidato, che era quello di Gagliano. Però, insomma, mettergli dentro a fare tutta la rosa, c'è da amalgamarla bene. Si stanno amalgamando bene perché i risultati stanno venendo. E quindi, bene, bravi. Una volta che Alessio dice sempre che viene chiamato quando
2: si stava chiamando
3: quando lo perde,
2: c'è testimone. Danilo, stavamo chiamando Alessio Azzini
4: da due numeri diversi addirittura, esatto. quindi nulla, domenica ci sarà una bella riprova perché verrà il Gambassi all'Alessio Ballini. Ricordiamo anche che tra 15 giorni e 20 giorni ci sarà anche il turno di Coppa, i sedicesimi di Coppa Toscana di prima categoria, e ci sarà San Piero a Sieve Fiesole.
2: Bene, noi scendiamo di categoria, andiamo nel girone D di seconda per parlare del Londra, ieri battuto in trasferta. Londra che, l'avevamo detto più volte, aveva iniziato molto bene col pareggio al Bagnar Ripoli e poi con la vittoria interna di domenica scorsa, è arrivata la prima sconfitta in campionato e noi ne parliamo con l'allenatore del Londra, Donato Cannone. Ciao Donato, buonasera, ben trovato.
13: Buonasera a tutti voi e radioascoltatori.
2: Allora, cosa è mancato nella gara di ieri rispetto ai risultati giunti nelle settimane precedenti? Cosa c'è da rammaricarsi e cosa invece ti porti di buono via comunque della prestazione di ieri?
13: Bah, diciamo un po' sottotono ieri. Loro bene, il primo tempo ci hanno ammazzato, va bene, quindi hanno avuto delle grandi occasioni per passare in vantaggio, grazie al nostro portiere siamo rimasti a galla. Il secondo tempo, dopo aver aggiustato un po' la situazione, ci siamo contenuti abbastanza bene, quindi praticamente i portieri sono rimasti poi inoperosi per tutto il secondo tempo. Abbiamo avuto una mezza occasionina noi con Roselli, ha fatto una buona parata il portiere, ma nulla di più, quindi noi eravamo un po' latitanti. E nulla, e poi come la domenica prima avevamo vinto noi al 95esimo, questa volta tocca a noi. Questo è un calcio piazzato sul primo palo, il pallone è rimasto lì, bravissimo l'attaccante di loro, Lesto, ha anticipato tutti, con un tocco l'ha buttata dentro. E ho detto il rammarico, ero più contento di aver preso gol il primo tempo, devo dirti la verità, ecco, allora forse ero un po' più tranquillo. Per prenderlo al 95esimo un po' d'amarezza c'è da tenere di conto che eravamo sottotono rispetto alla domenica prima, quindi un atteggiamento, ma per merito di loro, no? perché loro sono stati proprio il primo tempo bravissimi e noi un po' sottotono, però dai, nulla, ora vince solo da... è una prima sconfitta, quindi voglio dire, se a me mai essero detto di voi 4 punti nelle prime 3 partite,
2: sì, certo, si firmava,
13: siamo un po' realisti, quindi prepariamoci in settimana, arricciamoci le mani e nulla, e affrontiamo l'Antellese domenica, e quindi nulla, nel nostro campo, nel nostro fortino, come dicono ragazzi, e quindi dai, vediamo un po' che viene fuori domenica. Ecco tutto.
4: È una squadra che conoscete bene, l'anno scorso avete incontrato all'andata e al ritorno pur perdendo, ma era una squadra fuori categoria scorso.
2: Anche se di quell'onda ne sono rimasti pochi.
13: Sì, certo, ora io ero a vederla quella partita lì, va bene, era a vederla, abbiamo perso 1-0 in casa.
4: Sì.
13: E anzi, il Londra il primo tempo aveva avuto anche un bel paio di occasioni per passare vantaggio, poi giustamente, come si dice, la qualità la ben fuori, un conto è tirare pallonato, un conto è giocare il pallone per terra, quindi è venuta fuori la qualità, hanno vinto la partita, però dai, poi hanno vinto poi anche il campionato, quindi è una squadra che ho sentito si sono anche un po' rinforzati. Ieri mi sembrano pareggiato, se non mi sbaglio,
2: sì, perdevano 2-0, sì.
13: Preciso, quindi c'è tutto di tanto rispetto, quindi tanto rispetto, però non giochiamo in casa, noi ce la giocheremo, perché noi bisogna giocare tutte le partite col coltello fra denti, quindi noi bisogna salvarsi, noi bisogna raccattare punti in casa e bisogna fare punti. Se qualche volta ci capita qualcosa fuori, bene, è tutto buono. In casa invece bisogna dare tutto, e se loro sono più bravi, anche se ho dato tutto, tanto di cappello e a posto.
4: Senti mister, ma in fatto di salvezza forse sarebbe stato più facile essere nel girone F di seconda categoria? Tutti parlano di 5, 6, 7 squadre nel vostro girone veramente forti. Io ho visto il Pelago, sì, mercoledì a Scalperia, ne mancava 3 o 4 ma hanno vinto in carrozza, cioè, poi si vede sono veramente di un altro livello. C'è qualche rammarico per questo, oppure essendo stata una scelta vostra era tutto considerato?
13: No, non è stata assolutamente una scelta nostra, ci hanno messo in questo girone e noi ce la giochiamo. Si sa benissimo che ci sono queste 6-7 squadre che naturalmente si sono rinforzate, sono di un'altra categoria magari con i giocatori che hanno preso. Noi siamo questi, noi il nostro obiettivo è di salvarsi, giocheremo tutte le partite con l'atteggiamento giusto, con l'umiltà giusta e nulla, e vedremo alla fine che ven fuori, tanto bisogna fare in questa maniera qui.
4: Se non sbaglio, mister, è la prima volta che fai una prima squadra e avevi fatto solo settore giovanile? Come sta andando questa esperienza? Al di là dei 3-4 risultati di questo inizio stagione, sto parlando proprio dell'approccio del gruppo giovanile anziché adulto.
13: Allora, diciamo, a parte tutti i ragazzi giovani e tanti ragazzi qua, che ho anche avuto nel settore giovanile, va bene, innanzitutto, e penso che sia come allenare gli juniores, va bene, perché sono tutti ragazzi giovani, quindi 25-24 anni, ora a parte un paio più grandi, ma sono come gli juniores, quindi io mi trovo bene, sono carico e nulla, spero di trasmettere questa carica anche ai ragazzi. Il gruppo c'è, siamo tutti affiatati, dai, tiriamo avanti e vediamo un po' che viene fuori.
4: Grazie mister, in bocca al lupo, no. Buona serata.
13: Buona serata anche a voi, grazie mille a tutti i radioascoltatori, grazie, ciao.
2: Ciao, grazie. Allora, parliamo prima di parlare del resto della seconda, ovvero del girone F e del girone M di Ravenna, della nostra top 11, così risentiamo il giudizio anche di Danilo su questo. È vero che indubbiamente quando si fa la top 11 chi fa gol
3: è abbastanza, fa tutti i gol
2: quindi però
3: ha fatto tutti i gol.
2: Cana fa in porta, non ha fatto gol,
3: ma non l'ha preso.
2: La difesa a 3 è anche questa un po' offensiva, perché c'è Mattia Maretti del Sagginale, Buzzigoli del Luco e Fisti del Firenzuola. Centrocampo a 4 con Lorenzo Merolla del Vaglia.
3: Doppietta.
2: No, 1-1. Becucci.
3: Doppietta.
2: Doppietta. Romano del Vaglia.
3: Gol e assist.
4: No, ha fatto un assist.
2: Gol forse no.
4: No, gol non
2: e Valencetti del Dicomano.
3: Gol.
2: Però davanti Tommaso Ducini del Vaglia. Doppietta. Treoni del Sagginale. Doppietta. E Bonanni dello Scarperia,
3: che ha fatto gol.
4: Sono tutti calciatori.
2: Però a parte i gol, ti sembra una squadra buona per quello che c'è stato ieri? Magari un giocatore che non abbiamo messo e ti viene in mente di quello che è successo ieri? Forse qualcuno della Fortis?
3: Ma no, dai, è un premio per chi, insomma, effettivamente quelli che sono stati segnati sono tutti stati decisivi nelle proprie partite, nelle proprie squadre, quindi è un premio. Hanno fatto gol, quindi è un premio ulteriore, insomma, per questa domenica.
2: Bene, noi parliamo un attimo di girone M di Ravenna.
4: E qui
2: casca l'asino, perché qui purtroppo si parla di una squadra ancora a 0 punti. La trasferta sul campo della Real Voltanese non era una partita facile, l'avevamo già detto in fase di presentazione. Certo, adesso il pallone, anche se siamo solo alla quarta giornata giocata, comincia a pesare, anche perché è vero siamo alla quarta giornata, ma in un girone anche più breve, qui sono 14 squadre, quindi insomma bisogna che la squadra bianca-azzurra si dia una
4: svegliata. Sì, perché poi hanno fatto un gol solo e non è valso a niente, perché appunto hanno perso la partita a tavolino, poi hanno perso tutte 1-0, ieri mi sembra 2-0, e sì, mi sembra abbiano perso anche il turno in Coppa mercoledì a Punta Marina Terme, credo 2-0, quindi è una squadra un po' in difficoltà, purtroppo mi dispiace parlare in questi termini, ma i numeri sono incontestabili.
2: Anche qui quando si sale di categoria,
3: di là dall'Appennino è un po' difficile anche, insomma, conoscere, io non lo conosco, però insomma già anche loro non hanno vinto il campionato.
4: Sì, no, sono state ripetute.
2: Hanno vinto i playoff,
3: però per andare in seconda categoria, insomma, per fare una, sono andati oltre anche lì per creare una squadra, certo, rifare una squadra. Insomma, il salto non è così semplice, nemmeno nell'altro girone.
2: Per fare le cose semplici, in anticipo, sabato, la Marradese gioca contro il Sant'Agata Sport alle 15.30. Sant'Agata Sport che è capolista del girone con 12 gol fatti e 5 subiti nelle prime 4 partite. Quindi testa coda, ci auguriamo che al Nannini di Biforco sia la partita della svolta. Noi parliamo invece di girone F di seconda categoria, di chi? Vaglia? Bene, parliamo di Vaglia. Parliamo di Vaglia. Vaglia ieri 6-1. Tra l'altro mi complimento con Matteo Falleri, perché la sua cronaca che ho letto oggi della partita seguita durante la cresima del figlio è bellissimo.
4: Matteo Falleri è stato lì fino alle 2:30, un quarto alle 3. Ha messo a posto la squadra, poi è andata alla cresima, quindi si è perso il primo tempo, però all'inizio del secondo è tornato.
2: Però insomma
4: è tornato, è stato fuori
2: perché squalificato.
4: Era squalificato, quindi.
2: Però molto bella, ma molto bene direi
3: l'attaccamento, dai, hanno creato un gruppo parecchio unito, sono parecchio insomma come squadra. Quello, io l'ho visto una volta e a me mi hanno dato l'impressione di essere proprio una squadra. Magari hanno delle individualità inferiori rispetto a tante altre della categoria. Però
4: anche se non hanno cambiato tanto, no, 3-4 giocatori, non tantissimi.
3: Sono tanto che giocano insieme, è un gruppo amalgamato.
2: Poi credo, fa tanto in queste categorie. Danilo, la categoria loro l'hanno aspettata tanto.
3: Sì,
2: è tanto che quindi credo che gli sforzi si raddoppiano quest'anno, ora che la categoria l'hanno conquistata.
3: Di sicuro. Faranno di tutto per far bene anche in questa categoria qui, insomma.
2: Marco, tu la partita l'hai seguita tanto bene il Vaglia,
4: sì.
2: o evidentemente quello che dicevi a Cannone prima, da questa parte c'è qualcosa in meno.
4: 6-1 è quasi inequivocabile, ma sostanzialmente il primo quarto d'ora 2-0 sulle leggerezze difensive degli altri. Per l'amor di Dio, bravi quelli del Vaglia, ma insomma anche ha parlato sia anche il Franco Megli, il direttore, il dirigente del Castello. Poi hanno fatto 2-1, ecco, dal 20° al 40° è stata partita alla pari. Hanno trovato il 2-1, hanno avuto un'occasione 2 e poi alla fine primo tempo c'è stato il 3-1. Secondo tempo si rientra, fanno una sostituzione e questo qui si fa buttare fuori dopo 4 minuti, quindi sono in 10 sul 3-1. E poi è di fatto la partita finita lì.
2: Va bene, noi sentiamo la tua intervista fatta ieri al termine della gara.
14: Ed ora siamo nello spogliatoio del Vaglia, siamo con il presidente Andrea Cialdai. Che dire, Andrea, l'ultima partita che ho visto prima di questa era la fine del campionato scorso, anche lì mi sembra 6-0 con una squadra dell'Empolese. Non mi dire che porto bene, perché non dipende da me, ma dipende da voi.
15: No, vabbè, la scaramanzia si lascia a altri momenti. No, oggi bene, insomma, l'incidente è stata una bella prova contro una squadra forte, organizzata, esperta, e abbiamo sfruttato un po' di imprecisioni nel primo tempo e ci ha portato sui parziali del 3-1. Poi nel secondo tempo ci sono state altre 3 reti a parte nostre, ma Tommy Castello sono rimasti in 10, c'è stato un po' di offuscamento, ecco, a mio avviso. Però bene, dai, siamo contenti, ci si gode la vittoria e da domani si pensa alla prossima.
14: Alla prossima, che sarà sempre qui al Ciompi di Vaglia in casa contro il Rinascita Loccia, che giusto una settimana fa ha fatto uno scherzetto a Firenzuola.
15: Un'altra squadra organizzata, un'altra squadra d'esperienza. Noi bisogna lavorare, tenere i piedi per terra senza farci troppe illusioni. Insomma, è stata una partita giocata benissimo, abbiamo sfruttato tutte le occasioni che abbiamo avuto, o quasi tutte le occasioni che abbiamo avuto, però calma, tranquilli, piedi per terra, lavorare.
14: Quindi il 6-1 non è che vi fa mettere qualche grillo in testa?
15: No, assolutamente no. Bisogna lavorare, bisogna tenere duro, arrivare fino a maggio e poi si guarda come si chiude.
14: Complimenti ancora.
15: Grazie.
16: Sì, ancora qui dal campo di San Piero, siamo con mister Maurizio Barone a commentare.
2: Niente Barone dopo. Allora, parliamo di Scarperia, parliamo di uno Scarperia che per quanto riguarda la classifica è un po' una delle nostre rivelazioni, perché 6 punti dopo 3 giornate per una squadra ripescata a fine luglio. Ieri una vittoria contro il Naldi, che evidentemente delle difficoltà ce l'ha, però diamo merito anche allo Scarperia di essere in condizione di crederci e evidentemente di essersi già calati in questa categoria, magari anche consapevole dei limiti che ha. Ora lo chiedo, a te, Danilo, perché ieri hai visto anche la partita.
3: Sicuramente, insomma, ieri ero a vedere la partita e sono quelle partite che lo Scarperia deve vincere. L'ha vinta magari anche non giocando una grandissima partita, avendo le sue occasioni, però l'ha portata in fondo senza rischiare praticamente niente. Sono tre punti che fanno morale, fanno vincere, aiuta a vincere, come si dice nel caso, e prepareranno meglio la settimana dopo hanno giocato anche, insomma, una partita di mercoledì.
4: Coppa, sì.
3: Vengano da un 4-0 contro, esatto, una squadra magari più attrezzata, però si sono rimessi,
4: diciamo,
3: a sesto,
4: hanno
3: vinto,
4: messo punti importanti in classifica.
3: Sicuramente. Ora, sì.
4: La prossima sarà con l'Atletica Castello, che ha preso questa scopola a Vaglia, e poi ci sarà la Laurenziana a casa. Insomma, staremo a vedere quello che fa la Scapria. L'inizio è confortante, però. E ora parliamo invece di
2: Firenzuola.
4: Lo facciamo con il suo presidente Morozzi, al quale diamo la buonasera, a Radio Mugello.
17: Buonasera.
2: Ciao, buonasera, bentrovati. Allora, c'era bisogno, dopo un avvio che forse noi sicuramente no, ma neanche voi magari vi aspettavate, di trovare questi primi tre punti, una vittoria importante, fa morale, fa gioco, è arrivato anche il passaggio di turno in Coppa in settimana, sì. Quindi diciamo le cose stanno cominciando ad andare per il verso giusto?
17: Sì, si sta andando benissimo, ora... Siamo partiti un pochino male, poi ora, insomma, si è vinto queste due belle partite. Ieri si è giocato molto, molto bene, si poteva vincere anche di più, però siamo contenti.
4: Ecco, presidente, ora c'è subito la riprova. Domenica ad Alberti ci sarà una delle squadre candidate. Ne parlano un gran bene di questa flotta.

0: risolvere tutto.
1: Bene, in settimana o comunque nell'ultimo periodo avete riaggiunto anche alcuni elementi, e se non erro è tornato Dellungo, avete aggiunto Montanari, è anche perché eravate un attimino corti con qualche infortunio o con qualche problema, quindi si è cercato di inserire qualcosa in più?
0: Sì, quello sì. Poi è capitata questa opportunità del Dellungo di Montanari, il direttore cioè, pensava di far bene e ha preso questi due elementi.
1: Presidente, grazie, in bocca al lupo e grazie al Firenzuola. Buona
0: Crepi, grazie a voi.
1: Buonasera,
0: Buonasera.
1: serata. Allora, Firenzuola che quindi si è rimesso un attimo in carreggiata, non si è rimessa in carreggiata il Reconquista. Ieri è arrivata un'altra sconfitta dopo essere stati in vantaggio. Danilo, ora è... fare analisi poi dopo 3 giornate è assolutamente
2: Prematuro.
1: prematuro, ma diciamo che il Reconquista, pur avendo cambiato tanto, sta ancora pagando la stagione scorsa, secondo te, a livello di mentalità, di abbattimento per quello che è stato specialmente il girone di ritorno, oppure ogni partita, ogni strada, ogni storia fa cammina a sé?
3: Ma secondo me no, loro non devono pensare a quello che è successo l'anno scorso. Loro sono venuti da. Hanno fatto una storia, sono venuti da promozioni
1: In tempi
3: in tempi
1: rapidissimi.
3: rapidi. Sono andati a fare una prima categoria alla prima esperienza. Può capitare dopo due promozioni in 3 anni. Capitale di un anno di andare male e di retrocedere. E niente, lo spirito deve essere quello di ripartire con la consapevolezza di voler far meglio. E quindi, se sono retrocesso un prima, magari cerco di fare un campionato egregio in seconda categoria. Anche loro è una realtà molto, molto simile al Sant'Agata, insomma, come è stata strutturata. Senza settore giovanile, gli sforzi che fanno, non hanno, loro ancora peggio perché non hanno un campo dove allenarsi se non condividerlo con la società San Piero. Quindi, insomma, trovare gli spazi è sempre più difficile perché vedo anche a Sant'Agata viene il Cavallina da Cavallina a allenarsi perché non hanno gli
1: Certo.
3: spazi a Cavallina. Però piano piano i valori ci sono convinto che ne verranno fuori
2: Può
3: egregiamente.
2: essere anche un motivo il fatto di una preparazione robusta fatta da Barone? Parlano
3: L'avevo sentito parlare anch'io di questa cosa, di una preparazione abbastanza
2: consistente.
3: sì, vecchio stile. E quindi magari le prime settimane sono proprio di adattamento, insomma, a trovare la forma migliore.
1: Tanto più in un campo
3: Come
1: piccolo
3: San
1: come
3: Piero.
1: quello di San
3: Sì.
1: Piede del
3: E
1: Frezza,
3: non
1: che
3: sono insomma, non li avvantaggia in nessun modo. Io l'ho vissuto come Sant'Agata, il campione
1: Certo.
3: piccolo, partite che non finiscono mai al
1: Certo.
3: novantesimo, c'è sempre la situazione di dover stare
1: La
3: attento
1: rimessa
3: alla
1: laterale che è
3: rimessa laterale
1: una
3: lunga,
1: Certo.
3: attenzione massima per 95 minuti. E
1: Ed è
3: se può
1: dura.
3: capitare, come è successo loro, hanno preso il 95esimo, magari una disattenzione, quell'unica disattenzione in un'occasione, in un campino come quello lì, li porta a questi
1: E
3: risultati.
1: poi lo sentiremo da Barone anche qualche cosa da dire sull'arbitraggio con qualche episodio che evidentemente ha condizionato l'incontro e che lascia perplesso un allenatore in genere, per quello che lo conosciamo, anche poco abituato a lamentarsi, ma a prendere quel passo al campo. Sentiamo l'intervista realizzata ieri al termine della gara.
4: Sì, ancora qui dal campo di San Piero siamo con mister Maurizio Barone a commentare questa amara sconfitta e soprattutto nel finale sembrava la squadra crederci anche di più e sembrava il momento giusto forse per passare il vantaggio e poi niente, questa beffa al 95esimo.
5: No, dispiace perché è vero che nel primo tempo siamo partiti bene e poi insomma loro hanno preso campo perché noi ci siamo abbassati con il baricentro del centrocampo, però siamo rientrati nel secondo tempo, sinceramente siamo col centrocampo siamo stati più su, abbiamo avuto anche occasioni limpide davanti alla porta, una cosa un'altra. Dispiace aver preso un gol in quella maniera, perché secondo me non si meritava, i ragazzi non meritavano di,

0: questa sconfitta, però io penso anche che bisogna andare a lavorare su certe situazioni. Logico, ci vuole pazienza, come ho detto da inizio stagione, e noi siamo sempre in movimento perché qui si è ripartiti completamente da zero, però ho visto delle buone cose, delle cose da andare a migliorare e niente, piano piano arriveremo a certi livelli, anche perché poi nel secondo tempo noi siamo usciti fuori sempre di più, quindi le gambe cominciano ad andare. Io lo so che il lavoro che ho fatto poi alla fine è un lavoro che pesa sulle gambe, però piano piano si sta vedendo i risultati. Se uno va a vedere anche mercoledì, è stato un tiro dove noi abbiamo sbagliato 4 gol davanti alla porta, quindi insomma ci siamo, ci manca quella cosa di buttarla dentro, di essere un pochino più cinici, un pochino più cattivi, però ci ho pazienza. Ora bisogna stare la testa su, non si può abbassare, non ci se lo può permettere, siamo inizio stagione, quindi continuare a lavorare e niente, dispiace, dispiace tanto per i ragazzi, non tanto per me, a me mi dispiace per i ragazzi perché sinceramente secondo tempo siamo andati molto meglio di loro, quindi insomma questo è il dispiacere più grande, prendere un gol al 95esimo, ecco, partita finita su. Io non discuto mai le decisioni degli arbitri, ma un arbitro non mi può venire a dire che si sono incrociati il portiere e il mio centravanti, gli ha levato la scarpa, è stato un incrocio, non è calcio di rigore. Ecco, quello un po' mi fa rabbia, però a prescindere da quell'episodio lì, poi nulla, ci vuole tanta pazienza. Ecco.
1: Sì, ti riferisci al fallo su Secchioni, mi immagino, tra l'altro ti è costata anche
0: Sì,
1: l'ammunizione, abbiamo
0: bravo.
1: visto un certo un battibecco con...
0: Sì. No, ma non, io dico sempre. Gli arbitri sono da soli, non è facile fare l'arbitro, per l'amor di cielo, ma quando le cose sono clamorose, cioè se l'attaccante passa davanti al portiere e il portiere gli leva la scarpa, non mi può dire su un incrocio non è mai punizione o non è mai rigore. È il regolamento, cioè sono cose basilari. Io non chiedo nulla perché non posso chiedere se mi fanno un gol in fuorigioco, se lui è lontano e sono un metro, un mezzo metro. Non lo discuto, perché io non discuto mai gli arbitri, per l'amor di cielo, perché è difficile fare l'arbitro, però le cose e la tante. E quelle sì, quelle le discuto, è come se le discuto e non poco. Dispiace, dispiace perché non dai rigore, ma la partita hai dato 4 minuti e finirai il 51esimo. E tu vieni a dare spiegazioni, ma non c'è stato niente, non c'è stato nulla. Però va bene lo stesso, noi bisogna fare un pochino più di attenzione, però nulla, un dispiacere solo per i ragazzi, non è per me, perché io come dico sempre sono grande e vaccinato, ho le spalle grosse, a me che mi dispiace per i ragazzi, tutto lì, solo per loro.
1: Grazie, grazie a Mister Barone.
2: Radio Mugello.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec. Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparquet Massello di Rovere, 1 cm di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
5: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare. In esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo. Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze, oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: 334 79 88 000.
7: Allora, rientriamo per parlare a questo punto di terza categoria. Non bene per le nostre squadre, soltanto la Rontese ha ottenuto 3 punti in questo turno. Tra le squadre battute c'è il Vicchio, uscito sconfitto dal campo delle Caldine. Uno risultato di misura per gli Amaranto, ma comunque va da 0 punti come proprio bottino. E noi ne parliamo con il suo allenatore Leonardo Posi. Ciao Leonardo, buonasera, ben trovato.
8: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
7: Allora Leonardo, partenza difficile, un po' c'era da aspettarselo, visto che comunque anche a Vicchio si parla di una squadra nuova, anche se con delle qualità, rinnovata quasi totalmente anche rispetto all'anno scorso. Cosa sta mancando e cosa è mancato in particolare della partita di ieri, se vogliamo parlare anche di quella?
8: Ci siamo ritrovati a fare una squadra totalmente nuova il 18 di giugno. Mettere tanti ragazzi nuovi all'interno di una squadra non è così semplice, stiamo lavorando. Però ora abbiamo trovato una quadra a livello difensivo, perché se non sbaglio siamo la miglior difesa, però ci manca qualcosa davanti, perché arriviamo sotto porta anche con diverse occasioni a partita, però le sbagliamo tutte. Quindi ci manca un po' di cattiveria sotto porta.
7: Ma diciamo, manca Leonardo Posi là davanti.
8: Manca un Leonardo Posi, diciamo, uno che, come hanno le altre squadre, che se la toccano una volta o due minimo fanno un gol. La categoria, quando si gioca in categoria, anche se ti apri a tre occasioni, una va buttata dentro. Perché poi se vai con insistenza anche davanti, però non riesci anche tipo alla San Salvi, si era andato in vantaggio e avevamo l'opportunità di andare con due occasioni sul 2-0, e poi alla fine per 2 minuti di recupero in più rispetto a 5 che avevamo dato abbiamo preso il gol al 97esimo. Ci manca di qualcosa, però bisogna lavorare, perché il gruppo è questo, non è che il mercato è aperto, quindi lavorando si troverà la giusta cattiveria di sottoporta per far più gol, via, diciamo.
9: Ecco mister, ora la prossima sarà con la Rontese, che avete già affrontato in Coppa. Cosa pensi di cambiare rispetto alla partita che hai perso 1-0 in Coppa con la squadra neroverde, se pensi di cambiare qualcosa?
8: Qualcosa cambierò, perché ora li conosco, so dove sono i suoi punti deboli.
9: Ce li dice anche a noi?
8: No, non li posso dire, però qualcosa non siamo andati male a Ronta, quindi le avevamo, alla fine avevamo retto bene il campo, alla fine non avevamo avuto occasioni, anche per un infortunio avuto subito dopo 10 minuti. Comunque da domenica mi rientrano due giocatori fondamentali a centrocampo che mi faranno la differenza sicuramente. Però andiamo domenica per fare un'ottima partita, perché i derby sono tutti importanti e ti possono cambiare anche la stagione a livello mentale sicuramente.
7: Leonardo, una battuta te la chiedo: com'è diversa la terza categoria vista dal campo, mai fatto fino all'anno scorso, e vista invece dalla panchina?
8: Da vista dalla panchina da fuori si vede quello che non vedi in campo, non vedi gli errori. Vista da fuori si vede molte più cose. Mi piace questo ruolo, mi piace, perché alla fine ho l'esperienza che ho, mi piace aiutare i ragazzi a crescere, a dimostrare che poi alla fin fine la terza categoria, sì, il gioco conta, ma conta avere un bel gruppo che fa sicuramente la differenza, e più avere un giocatore più forte rispetto a un altro.
7: Leonardo, grazie, in bocca al lupo.
8: Vai, grazie.
7: Ciao, buonasera a te. Chiedo a Danilo e poi così lanciamo la tua intervista al
9: Gianni Segui,
7: tecnico dei Lions. Com'è cambiata questa terza categoria? Tu l'hai fatta per tanti anni, anche se per fortuna hai fatto anche tanta seconda, ma com'è cambiata la terza categoria rispetto a qualche anno fa? E ti chiedo quanto, in parte lo era anche per voi, quanto anche nell'allestire squadre, nel preparare le partite, cambia il fatto che ora si gioca dal venerdì al lunedì, anche se nei nostri gironi il lunedì non sta giocando praticamente nessuno. Però ecco, lavorare in settimana già in terza è tutto più complicato.
10: Allora, per quanto riguarda la parte tattica, tecnica, secondo me mi rifo un po' il discorso che era stato fatto prima.
7: Quella prima.
10: Sì. Si trova sempre squadre attrezzate per le categorie. Anche in terza non c'è più il gruppo che vanno per giocare come ci poteva essere 20 anni fa, che c'era l'ultima, le due ultime tre squadre prendevano 10 gol a partita.
7: A metà del campionato non si allenava neanche. Esatto.
10: Non ci sono più, sono tutte squadre preparate e quindi il livello si sta un pochino, insomma, rimettendo un po' in gioco, diciamo così. Però insomma no, vedo un campionato un po' scadente. Scadente sotto questo aspetto qui, la terza.
7: L'anno scorso già c'erano 2, 3, 4 squadre di livello diverso, non parlo del girone in cui giocava il Vaglia, però di là c'era l'Antellese, il Lilliano, la Sales, vedevi delle squadre comunque in cui vedevi giocare. Quest'anno forse lo si vede meno?
10: Secondo me, l'analisi che ho fatto in questi 2 anni, sto vedendo un po' il livello si sta abbassando.
7: In terza?
10: Sì, insomma, vedere un po' le partite negli ultimi 2 anni.
7: Quindi non impreparati, però a livello tecnico.
10: Tecnico sì, un po' più scadente.
7: Ti chiedo anche questo e poi lasciamo parlare Marco dei Lions e del resto. Secondo te, in un livello così, le nostre 4 squadre, abbiamo parlato di Vicchio, i Lions sono una realtà nuova, il Cavallina per ora sono la sorpresa negativa, perché con la squadra che ha, anche la società dietro che ha, io mi aspettavo fosse da subito una delle protagoniste, e poi c'è la Rontese, che è quella che al momento sta facendo meglio. Le nostre 4 squadre possono essere protagoniste in questo girone?
10: Nell'analisi che mi ero fatto io, avevo fatto un Cavallini Rontese per la vittoria del campionato, per come avevo visto io un po' le cose, e le altre due squadre
7: mine vaganti,
10: giocarsela,
7: magari qualche sorpresa,
10: sì, avere qualche partita vinta così, insomma, bella, diciamo così. Però anche perché una nuova completamente, una rifondata, e quindi insomma difficoltà ci possano essere.
7: Le altre però, due no.
10: Cavallina è un po' la delusione, sì, effettivamente. Però secondo me sì,
7: tre giornate
10: con il gruppo che sceglie, le potenzialità che hanno, le individualità che hanno, l'allenatore, lo dico perché insomma si allena a Sant'Agata, quindi qualcosa un po' visto, ne verranno fuori secondo me tranquillamente.
7: La Rontese pure ha tutte le caratteristiche.
10: Anche la Rontese ha fatto insomma,
9: una bella squadra.
10: Una bella squadra, anche lì hanno rifondato una nuova società, insomma, un nuovo consiglio, c'è cioè un direttore sportivo con tanta esperienza, insomma, certo, passata, quindi hanno buttato le basi per poter crescere.
7: L'allenatore mi sembra lo conosci.
10: Lo conosco,
9: sì, qualche volta l'hai visto, vero?
10: Sì.
9: E quindi niente, il Cavallina sì, è la delusione perché prende un sacco di gol, 2-1 a Ronta, poi 4-4 in casa con il Cobra Kai.
7: Ieri 4-3, venerdì 4-3.
9: 4-3 a Pian di San Bartolo. Ora speriamo mercoledì facciano un bel risultato, vincano con la Calenzanese e vanno avanti in Coppa. E poi la prossima gara del Cavallina sarà con il Santa Brigida, e quindi insomma squadraccia.
7: Rontese che invece ha vinto 2-1 sabato,
9: 3-1 per il Veltro d'Algiglio.
7: Sì, squadra nuova,
9: 0 punti in classifica, 11 gol subiti, 2 fatti. E quindi niente, dove c'è un ex portiere della Fortis in Serie D, Richard Badeau. O Bado.
7: Però insomma Rontese che a quota 6 può comunque, sì, no. È a 3 punti dalla vetta, ha avuto questa sconfitta, vabbè, sì, neanche meritata sul campo delle 10.
10: Le 10 sono prime, hanno 9 punti, hanno vinto lo scontro diretto con la Rontese, sì. La Rontese ce ne ha 6.
7: E ora invece Marco, parliamo dei Lions che tu hai seguito.
9: I Lions hanno sbagliato tanto dietro e davanti, però quello che conta è che le 10 hanno avuto 4 occasioni da gol, hanno messa 3 volte dentro, e quindi complimenti alle 10, ma non penso che sarà la squadra che farà benissimo il campionato. Però questo è un pensiero mio, siamo alla terza, ancora ce n'è di cose da vedere, insomma, ecco.
7: Comunque si esce che non sono più la squadra,
9: no, non è...
7: ha preso giocatori che comunque giocavano anche in categorie diverse.
9: Candelori, sì. Era Rufi l'anno scorso,
7: sì,
9: per esempio.
7: Insomma. Bene, sentiamo l'intervista con Gianni Sequi.
11: Terza gara del campionato di terza categoria di Firenze, Girone B, Lions Fortis 1, Sieci 3, Sieci che si rimane in testa alla classifica a punteggio pieno, Lions invece che si lecca le ferite. Siamo con il mister Gianni Sequi, tutto bene fino alla tre quarti, ma poi quando si arriva in area si sbaglia troppo e si sbaglia anche in difesa, 2 gol sinceramente molto rivedibili. Evitabili.
12: Che dire, a raccontarla, guarda, sono veramente, veramente arrabbiato perché abbiamo avuto 6 occasioni nitide nel primo tempo, 4 nel secondo, e con 10 palle nitide in area di rigore siamo riusciti solo a segnarne uno. Il primo gol l'abbiamo preso su un calcio d'angolo all'inizio della partita dove non abbiamo attaccato bene la palla e ci hanno infilato. Il secondo gol è un fallo laterale nostro battuto sul portiere, purtroppo un infortunio del portiere ha lisciato il pallone e la palla poi è andata in porta, e il terzo vabbè si era tutti su e niente, questa sconfitta ci servirà per crescere, però onestamente non so cosa dire, ecco, onestamente ci meritavamo un altro risultato, ecco.
11: C'è da lavorare chiaramente, da sistemare meglio il pacchetto difensivo, ma anche davanti bisogna essere un po' più precisi. Dunque, ho visto che hai fatto pochissime sostituzioni perché appunto ci sono pochi giocatori disponibili, parlami un po' degli infortunati, quando rientreranno?
12: Allora, abbiamo purtroppo 2 o 3 infortuni legati a delle ferite, a delle fratture, quindi ci vorrà un mesetto per 3 ragazzi. Oggi effettivamente non voglio che sia un alibi, però avevo solo 15 giocatori disponibili, infatti ho fatto solo 3 cambi, 3 di questi fra l'altro su 2 su 3 erano difensori, quindi niente, abbiamo cercato di fare il massimo, l'impegno c'è stato, abbiamo creato, però bisogna essere più cinici davanti e più attenti in difesa, c'è da lavorare, è una squadra nuova. Vedo comunque il bicchiere mezzo pieno e col tempo dai assesteremo queste cose.
11: Quarta giornata, sabato, domenica prossima andrete a Firenze a incontrare il Veltro d'Algiglio, ultimo in classifica, 3 sconfitte, 11 gol subiti, 2 fatti, potrebbe essere l'occasione per risollevarsi.
12: ogni partita ha la sua storia. Sicuramente, se creeremo le occasioni di oggi, spero che i miei ragazzi saranno più cinici per finalizzarle, perché comunque non si può fare un gol solo con 10 occasioni davanti al portiere.
9: Eccoci qua, siamo arrivati alla
7: Stavamo
9: fine.
7: Stavamo guardando la vittoria di Silvio Baldini, che ha portato l'Italia alle finali, vincendo 6-2 con la Polonia.
9: Io me lo ricordo Silvio Baldini, un Fortis Forte dei Marmi 2-1 con gol del Forte dei Marmi all'88esimo, dal centrocampo, portiere Rabani,
7: Bani, Casarosa, Novelli,
9: Bani, Casarosa, Frosini, Ronchi, Gianfaldoni.
7: No, vabbè, basta.
9: Fermi tutti. Campionato 89-90.
7: Vedi perché?
9: Promozione.
7: La situazione è come la terza, si abbassa.
10: No, vedi perché si fa tardi.
9: Allenatore Donatini, allora, per la Fortis, e Silvio Baldini, trentenne, per il Forte dei Marmi.
7: Bene, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire sui nostri campionati, compreso quello femminile, già ricordato i prossimi turni. Vi ricordiamo che mercoledì comincia Mercoledì Sport, quindi anche per gli appassionati non solo di calcio ma tutte le altre discipline, anche di calcio amatoriale, però,
9: ma anche del
7: di
9: tennis,
7: calcio a 5, ma anche del tennis, anche del ciclismo. Alle 19 Fabrizio Paoli e Daniele Bianchini conducono Mercoledì Sport. Domenica alle 14:10, alle 15:10 inizia calcio diretto con 5 partite collegate e informazioni su tutti gli altri campi, e noi torniamo puntuali alle 18:45 in contropiede. Grazie a Danilo Castelli, è sempre un piacere averlo con noi e ci fa piacere, ci fa piacere anche se sei impegnato direttamente nella società, però averti ospite ci fa comunque sempre piacere.
10: A me fa sempre piacere venire, mi piace.
9: In attesa dei tempi migliori,
10: per ora mi sto godendo questa situazione, anche quella di venire più spesso qui in radio.
7: Allora vorrà dire che quest'anno facciamo doppio appuntamento. Ci ritroviamo magari nel girone di ritorno.
9: Grazie,
7: buona serata a tutti.
10: Ciao, buona serata.

0: Radio Mugello, in collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della Lega Nazionale Dilettanti, presenta Contropiede, notizie, commenti, curiosità e numeri del calcio dilettanti del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. Contropiede, un programma di Alessio Barletti, Marco Gianassi e Pietro Ballini, con la collaborazione di Fabrizio Paoli e Lorenzo Cancemi.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone in Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
3: Wow! Una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura. Per aziende, eventi e realtà del territorio. Wow! Do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
4: Sono le 20 e 48 minuti.

0: Gerson, ho un'idea.
1: Radio Mugello.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspetta.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
9: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
10: 334 79 88 000.

0: qui. Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Wow! Una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi, ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wow! Do what you love. Cerca online Wow Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
2: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 21 e 6 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Nel pomeriggio di giovedì i carabinieri di San Piero a Sieve hanno arrestato un 28enne che aveva appena truffato una 71enne con la tecnica del finto carabiniere. La pensionata aveva ricevuto una telefonata da un sedicente appartenente all'arma dei carabinieri che la informava di una rapina consumata a Firenze in cui era stata utilizzata un'autovettura che risultava intestata a lei. Il truffatore ha tenuto al telefono la donna dalle 10 del mattino circa, convincendola che avrebbe dovuto raccogliere e mettere in una scatola tutti i gioielli che aveva in casa al fine di effettuare un confronto con quelli rapinati per poi consegnarli ad un delegato del tribunale che sarebbe andato presso l'abitazione. Nel frattempo il complice del truffatore si è recato dall'anziana ma è stato notato da un residente. Il tempestivo intervento della pattuglia dei carabinieri ha permesso di intercettare il truffatore appena uscito dall'abitazione che ha tentato di darsi alla fuga a piedi, lanciando la scatola contenente i preziosi nel giardino di una casa vicina ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri dopo un breve inseguimento. Tutti i gioielli sono stati recuperati e riconsegnati alla donna. Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud 3 appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre presso il Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello si terrà il convegno di studi intitolato Barberino di Mugello dall'arrivo dei Lorena in Toscana a Napoleone, una dinamica sociale e territoriale 1737-1814. Un appuntamento di grande spessore culturale dedicato a quasi un secolo di storia del Mugello, compreso tra l'insediamento della dinastia dei Lorena in Toscana e la tumultuosa epoca napoleonica. I decenni che vanno dal 1737 al 1814 hanno rappresentato per il territorio un periodo di profonde trasformazioni. Attraverso le due giornate di studi, storici e ricercatori faranno luce su come la comunità locale abbia vissuto e metabolizzato le grandi riforme istituzionali, le dinamiche economiche, le riorganizzazioni territoriali e i mutamenti sociali e religiosi dell'epoca. Domenica 11 ottobre, a partire dalle 17.30, il Circolo Arci Il Tiglio di Vichi ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità, un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io Obietto la guerra. Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello.
4: Samuele Pieri conquista a Bari il primo titolo challenger della sua carriera. Il 24enne di San Piero a Sieve ha vinto il Levante Open battendo nella finale del 4 ottobre Juan Caruz Martin Manzano con il punteggio di 6-4-6-1. Il successo sulla terra rossa del Circolo Tennis Bari permette al mugellano di inaugurare l'albo d'oro del torneo organizzato nell'ambito delle celebrazioni per i 90 anni del Circolo Pugliese. La manifestazione aveva un montepremi di 56.700 euro. Il primo titolo challenger diventa così il risultato concreto di un percorso. Pieri ha sottolineato il buon livello del torneo barese e ha già indicato i prossimi appuntamenti, Palermo e Catania, con l'obiettivo di proseguire la stagione e migliorare la classifica. Classifica che grazie a questo successo lo porta al 320° posto assoluto della classifica ATP.
0: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Wow! Una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi, ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
2: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Grandi speranze, occhi aperti, cuore socchiuso. Seguimi, non so dove sono. Su un prato, su un campo minato. Come sei bella, non mi sono ancora abituato. Sei la bussola e l'uragano. Il grande freddo preso alla stazione di Milano. Andavano in India, morivano in India, tornavano in India.

l'epicentro della malinconia. Tutti erano al telefono, tu sei andata via. Ora prendi $10 l'ora. Hai reso l'America grande ancora. Da lì con tecniche ultramoderne, pazienza antica. Fai preparativi per la prossima vita.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un grave incidente stradale si è verificato domenica lungo la strada della Futa in località Traversa nel territorio dell'Alto Mugello. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, un motociclista che stava viaggiando provenendo dal passo della Futa in direzione della Traversa avrebbe perso il controllo della moto rimanendo coinvolto in una violenta caduta. Le condizioni del motociclista sono apparse serie ed è stato necessario l'intervento dei sanitari e del Pegaso predisponendo il trasporto in ospedale. Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Scarperie, San Piero e Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel con sospensione dell'alimentazione agli impianti dalle 10 di mercoledì 7 ottobre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omomorto e Ponzalla nei comuni di Scarperie e San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
3: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che dalle 7 ottobre alle 19 del 14 ottobre per consentire l'esecuzione di indagini geologiche la strada comunale delle Salaiole sarà chiusa per 50 metri a una distanza di 7 km dal bivio fra la SP41 di Saginale e la strada comunale delle Salaiole in località Olmi e a una distanza di 1,6 km dal bivio per la SR302 Brisighellese Ravennate e la strada comunale delle Salaiole in località Polcanto. Nessuna delle abitazioni resterà isolata. L'accesso a Monte Pulico sarà possibile soltanto da Polcanto. Si invita a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti nell'area interessata.
2: Contro la violenza sulle donne 25 novembre tutto l'anno. Ogni anno a Borgo San Lorenzo sono tante le iniziative, gli incontri e i momenti di confronto sul tema della violenza contro le donne. Giovedì 8 ottobre alle 17.30 presso la Sala del Consiglio nel Palazzo Comunale in programma un incontro per costruire un calendario condiviso. Per valorizzare il lavoro fatto da tutti durante l'anno sperando di creare spazi per nuove idee e collaborazioni. Gli organizzatori invitano associazioni, istituzioni, gruppi, cittadine e cittadini a portare una proposta o a dare il proprio contributo per disegnare insieme il calendario delle iniziative legate alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre presso il Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello si terrà il convegno di studi intitolato Barberino di Mugello dall'arrivo dei Lorena in Toscana a Napoleone, una dinamica sociale e territoriale 1737-1814. Un appuntamento di grande spessore culturale dedicato a quasi un secolo di storia del Mugello, compreso tra l'insediamento della dinastia dei Lorena in Toscana e la tumultuosa epoca napoleonica. I decenni che vanno dal 1737 al 1814 hanno rappresentato per il territorio un periodo di profonde trasformazioni. Attraverso le due giornate di studi, storici e ricercatori faranno luce su come la comunità locale abbia vissuto e metabolizzato le grandi riforme istituzionali, le dinamiche economiche, le riorganizzazioni territoriali e i mutamenti sociali e religiosi dell'epoca. All'interno delle celebrazioni per l'ottavo centenario francescano, mercoledì 7 ottobre alle 21, il secondo appuntamento all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo con il passaggio da Borgo San Lorenzo. I relatori saranno Enrico Faini con San Francesco a Borgo, alcune considerazioni di contesto. Marco Pinelli con la tradizione e le testimonianze, Lia Brunori con il San Francesco dei Chini, la manifattura borghigiana per il poverello d'Assisi. A conclusione si terrà la visita alla cappella della biblioteca di Borgo San Lorenzo, ingresso libero. Torna a Panicaglia e San Giovanni Maggiore la frazione del tempo, il festival dedicato al tempo nelle sue molteplici dimensioni, giunto alla seconda edizione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre due giornate tra scienza, memoria, filosofia, creatività e socialità. Un'iniziativa nata dalla consulta di frazione di Panicaglia con la collaborazione di Circolo Lo Stradone, Gruppo Parrocchiale, Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo che per l'occasione aprirà la scuola dell'infanzia e amministrazione comunale. Sabato 10 ottobre a San Giovanni Maggiore lo spettacolo di danza contemporanea Wish You All The Best con Anna Pesetti e Riccardo Zoppi del collettivo 10. A seguire apericena su prenotazione alle 20.30 l'osservazione guidata delle stelle insieme al professor Daniele Migliorini, astrofilo e divulgatore. Domenica 11 ottobre a Panicaglia dalle 10 la misura del tempo e la storia del calendario saranno al centro della conferenza dello gnomonista Simone Bartolini. A seguire laboratorio per costruire una meridiana e osservazione del mezzogiorno solare nella piazza della Meridiana. Il planetario itinerante sarà nuovamente protagonista della domenica.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Pensa fuori dall'ordinario. Radio Mugello suona diversa dalle altre, perché è inconfondibilmente unica. Come te.
0: Come te.
2: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 5621 717. Sandra.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: che hai 20 anni sto a Prati e voglio parlare di dialetto pratese.
1: E che t'ha detto?
2: E questo gli è l'amore per la mia città.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: I took a pill and had a dream.
2: Yo también.

0: ay, ay.
1: 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, cha, cha, cha, cha.
2: Radio Mugello.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: 334 79 88 000.
6: È mezzanotte e 31 minuti.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: È l'una e 31 minuti.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.